andò de corsa su una sudula che al tempo l'al frenaman. Dula che t'assei ancial di despua de una cioca.

Not, Dion Guidon. Pur wasse citage er l'ultima vush, c'un giunno travage püsot sia crush. Pur wasse ci svezza la steiles in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pur wasse spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

No duas da Luise Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

0: Les novitats per RTR.
1: Els Estats Units atacheixen mires en l'Iran, la Hezbollah è contro la convenia trantar Libanon e l'Israel, ed er oz fai bel e ciaut con temperaturas fin 37 gradi a cuira. Quai en incins dels temes a l'assis, al microfon Hugo Scher. L'armada americana ha de novament attaccat mires en l'Iran, malgrat qui vala trant les dues paesi in ruaus de combat. L'aviatica militare americana ha attaccat divers implants de raquetes e drones sco er indriz de radar, scrive il comando responsabile. Les attacce seien in reaktion sin l'attacce iranese de Djevjes in imbastiment. L'Iran ha uscia viola il ruaus de combat. L'Iran ha confermat les attacces americanes, sco reacciun haien les gardes de revoluzion attaccià plires bases militares americanes. Per qualche paese europei exponderation d'introducir una taglia digitale per firmes d'internet americanes, schmanaccia il president Donald Trump cun novs dazis. Mince paies che realisescia quests plans stoppia quintar cun dazis d'import americans de 100% sin tutta rauba vendida en els Stadis Units, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Quests dazis remplazien las convenies de dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo all'UE in termin fino al 4 de Fanadur per deliberare una convenia de dazis che restringe il dazis in gli exports dell'UE sin 15%. La Hezbollah è contro la convenia tra l'Israele ed il Libanon. In rappresentante alla milizia libanese ha detto che questa convenia possa venire realizzata con una guerra borghese in Libanon sostenida dagli Stati Uniti. Avant han l'ambassadura del Libanon e l'ambassadura dell'Israel sottoscritti una convegna da base in presenza del ministro dell'exterior american Marco Rubio. Questa convegna sia il primo passo ad una pace durabile, ha detto Rubio. En vista dels grons dons en la Venezuela a la regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'urden e per levgiar la lavur delle forze de salvament, ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale. Il secondo dissente la catastrofe da terra tremble e il dombro da mortori ufficialmente in 920 persone, passa 3.300 persone saian blessate. Il domber s'augmenta probabil ang bler pli fitch con qualche passa ciuncante mili persunas valan sco sparides. Dal sport, Uruguay, l'emprim campion mondial da balapè in somma, è già eliminà senza gronda behauccia al dal campionati mondial da quest'om. Contra la Spagna, al paese da novamente musa una prestazione modesta e pers con 0-1. La Spagna è l'emprim della gruppa H ed er domani il passo in la ronda da K.O. a Cap Verde, grazie ad impari da 0-0 contro l'Arabia Saudita e Cap Verde il secondo della gruppa H. Avant han la Francia battì la Norvegia con 4-1 e Senegal ha guadagnato contro l'Iraq 10-5-0.
0: La meteo.
1: Ho stati in ultimi giorni con bler soleil e temperature chaudes, a cura dati fin 37 gradi, in Zuri sottselva sco era in l'Engiadina bassa fin 34 gradi, in il Sursees fin 30 ed in l'Engiadina alta fin 27 gradi. Il decorso del svendermezzdì si forma in nivels de cumulus e di podar uradis u urizis.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ter RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Noch viel bei Juven, und er ist ein Stoß in Paradise Londra im Dezember passiert. Kommt Jazz Blames, Visites, Theater, Konzerts. Er tut Stiers noch bei Juven ihren Tiers. Und Stier, wenn sie Tjoto, durch die Spernose Habitation in Covent Garden, Lothar, wo lebens ihr appellierter Mossbross, situo historiker Mensch erlo. Ma la filiale alla King Street nu deve che pü. Conché essens chaminosa Holborn. Eco sa feva tot. Impostüt il vendeder. Un signor lungi stil, ort wart elegant, un po sur se senta, ci geve un po zop, anso saludo in möt cordiel, e cominciò a cuslier al figlio al mussant chiste l'otter, fatto in Italia, un po' più cool, un po' più formel. Mincia volta, c'el giaiva dalla cabina o tar un porta stias, trevel zieva più ferm la ciama, gevel più tort, spozevel contro la parete, sospireva ed un tratt da distorsium in sia faccia armoniosa, am geva, celes in granda pegna. Perché al de offert da porter in avos als Sties? Na grazia, un om superbi. Efzeva in el un atlet, schuckels atlets, ci salien il più haut delle occurrenzes della Golden League. E curcea de gardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce son tornata in schneer, non era lo. Geret als Dürsia die lieber.
0: Impuls.

0: Les novitats per RTR.
1: Els Estats Units atacheixen mires en l'Iran. La Hezbollah è contro la convegna tra il Libano e Israel ed è rotzfai bel e ciaut con temperature fin 37 gradi a cuira. Quei in cinque temi della set al microfono Hugo Scher. L'armada americana ha attaccato mires in l'Iran, malgrado che vale tra i due paesi accennamento in ruaus da combat. L'aviantica militare americana ha attaccato diversi implants di rakete e droni sco er indrizz da radar, scrive il comando responsabile. Las attacce seien in reaktion sin l'attacce iranese da Djevja sin investiment. L'Iran ha uscito viola il ruaus da combat. L'Iran ha confermato le attacche americane a scorreazione iranese alle guardie della rivoluzione attaccando più basi militari americane. Per qualche paese europeo ponderation di introdurre una taglia digitale per firme di internet americane, smanaccia il presidente Donald Trump con nuovi dati. Mince paese che realizzasse questi plans stoppia quintar con dati di import americani da 100% sin tutta raube vendita nel Stati Uniti, uscì scrive Trump sin sia plataforma. Questi dati reemplazien le convenies da dati già decidides. Il presidente americano aveva messo alla UE in termine fino al 4 di Fanadur per deliberare una convegna di dazi che restringe i dazi in gli export dell'UE in 15%. La Hezbollah è contro la convegna tra l'Israele ed il Libano. Un rappresentante della milizia libanese ha detto che questa convegna possa venire realizzata be con una guerra borghese in il Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. Avant han l'ambassadore del Libanon e l'ambassadore dell'Israele sottoscritto in una convegna da base in presenza del ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Questa convegna sia il primo passo ad una pace durabile, ha detto Rubio. In vista dels grandi doni in la Venezuela alla reggenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'ordine e per levgiare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il secondo dì sventa la catastrofe da terratremble e il dombro di mortoris ufficialmente in 920 persone, passa 3.300 persone saian blessadas. Il dombro s'augmenta probabilmente anche bler pli fitch con qualche passa ciuncante mili persone valen scos parides. Tar il campionato mondiale da Balapè ha dato una grande sorpresa in la gruppa H, con qualche l'Uruguay, il primo campione mondiale da Balapè insomma, ha perso contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha dato 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Questa è la prima partecipazione ad un campionato mondiale e sventre il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesavo finale fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina.
2: La meteo.
1: Ho stati in ultri urdi con bler sulle le temperature ciaudas, a cui redatti fin 37 gradi, in zure sozzelvesco era in l'engedine vassa fin 34 gradi, in il sursese fin 30 ed in l'engedine auta fin 27 gradi. Il decorso dal sventermezzdì si forma nivels de cumulus ed i può dar uradi su urizis. Domenica e l'indesdì dec sulle liv, il sventermezzdì adina puspe urizis, l'indesdì d'applica la domenica. Da Mount dati a cuire fin 36 gradi, gli indesti anche fin 30 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Faran solver con fanestres e ischs da verz, luftager, si dei ci vo anche. Con RTR eglir la sonda cool. Agli microfone Sergio Guetsch, Joyson Bunde.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Buon day con RTR Sonda a 10 minuti dalle 7 a mezza.
1: RTR, il duel della devosa notte, al campionato mondiale da Balapè 2026.
0: Il semi del campionato mondiale continua per Cap Verde, tre spari sontangia ad Elz per contanger la ronda da KO e che gli agisce per l'ora in prima partecipazione insomma ad una VM da Balapè. L'avventura continua con che gli per Cap Verde, gli avversari antigli sede già al finale vigna ad essere l'Argentina. Durante la Svizzera specie anche se gli avversari da quella in prima ronda da KO oggi do ulteriori decisioni, si va da Cascianoc, la Belgia e la Egipta en an avant. Francia gioia il sede già al final contro Svezia, terra tudescia contro Paraguay. Interessante, vign anche ad essere ceci l'Austria fo, il match degli austriacs contro la Algeria, gioia vign la noce sendumang alla scatter, er il zanglese on anche match contro Panama, gioia il quel match è questa sera alla Enders.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: RTR la sonda e jelas seta mesa ceci dat da nof so Hugo Scherz.
1: L'armada americana ha attaccato Mires in l'Iran, malgrado che vale tra le due paesi acnemain in ruaus da combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants di rachete e droni, sco er indriz de radar, scrive il comando americano responsabile. Sco reazione iranese an las gardes de revoluzione ha attaccato plires bases militares americanas. In vista dei grandi doni in la Venezuela alla reggenza militarizzata la regione del nord del paese, l'armada ha surpigliato

0: alla controlla per mantenere l'urden e per leviare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. E dal campionato mondiale di ballapè ha dato il suo andanzo risultato. Nella gruppa G batte la Belgia e la Nuova Zelanda 10 con 5 din, l'Egitto e l'Iran andano a pari 1 a din. Nella gruppa H ha l'Uruguay perso con 0 a din contro la Spagna e tra il Cap Verde e l'Arabia Saudita ha dato in pari da 0 a 0.
1: La meteo.
2: Oggi date gli ulteriori dè con Blair Sulegli, temperatura sciode a coira date il fin 37 gradi a Nazure sotto selva scuera in tenlana Giadegna bassa fin 34 gradi a Nazurse oggi fin 30 gradi da in tenlana Giadegnota fin 27 gradi antiglia de corso di sio mazdesa forman neivlas da cumulus possibil è ir cidat singles temporals domenica e gli Lindesde, dec sulla lei fizio, ma zde adegna puspe temporals, lindesde da pleci la domenica, domanga date la coira finian 36 graz, lindesde anche finian 30 graz. La Svizzera siva ins prova da fare il miglior possibile da supportare Kelchot e sentiz perché gli ozan domang Raimund Arpagaus elle paura brail scucci elvo anturn con la scaleiras actualas anca avant la soci
1: RTL dalla demaun alla saira.

0: Der con Ariana Grande e si sit actual certo sen posizion eng dalla parada da hits in Svizzera Hate That I Made You Love Me. E roz dat il pushband da Caleira con temperaturas da finian 37 grads, bellezza ora per star Pacific, speren lai, bellezza per Chainter in Zanoa senten la Sumbreiva, per Raimund Arpagaus, elle pour a Braille, bellezza per?
1: Also fa foine bellezios. In Sassaga, in Secca, in Sabuda, Vetema, si vene plovo, nicicioi, vato schon topicions.
0: Content da far fagn e content è il om ci fa schon da piccia, non se fagn è el ir con sia raccolta.
1: La raccolta è fech, fech buono. Nos essen ualti baul, ni fech baul uon. Al Pavel il frech ai fe bianz, also nur mit sein fe buna qualità duan. In tec pi pau che c'hoion, niente stuen se schon gi.
0: Er si la raccolta sei stada bunga, fo il pour tutegna ir kitos.
1: I esci già o si fech, si baul, nus va in per cercladur, a quai salu schon da aus dem problem, ni? Perché a quai che cresce suenter, brigi. Also nus mung lassen schon wie plieven, ja.
0: A dei Raimund Arpagaus lo surpigli avant vancions il menagi da sis bap e el so con che er comparalier la situazion actuala con quella da otersons.
1: Quella calire, quella scecire che nus vancion ossa e sin sein pitosch di sei il devos de fondadur urst, voi nus eschon giude quai a quai ebi gli autor vide quai uon, nus vancion ossa di est circladur in a Schettieren non jetzt. Giuccheu a Palasalps. A quoi è la differenza, Juan?
0: A Giavegiagna tot bunga, bunga lavor, ozer als Powers. Alles Powers ci daten tot e anche da ple era durant Days da Caleira. R.E.M.

0: Les novitats per RTR.
1: La Svizra ha presentat una chau de noix sin sonda en Blerslieus ai da noix tropiques. En la Venezuela ha il militar surpigliat la controlla della regione de catastrofa ad er oz fai bel e chaud con temperature fin 37 gradi a cuira. Quai en incins dels temes a las 8 al microfon Hugo Scher. In grande parte della Svizzera è dalla notte passata usce nominata Notte Tropicus. Il Plichaud esiste a Sankt Krishona, a Basilea, citat, nur che le temperature nen bit ides sot 28,3 gradi. Tar le stazioni de mesirare ad Uetliberg e Lugano esiste all'intera notte sur 25 gradi. Quai mossen le date dell'Uffizio Federale de Meteorologia. In 76 delle 152 stazioni de mesirare è da in una notte tropica. Tenor meteo svizzera contange l'onda del cielur oz ses punct culminant. En vista dels grands dons en la Venezuela alla regenza militarizzata la regione del nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'urden e per levgiar la lavur delle forze de salvament, ha dit il presidente dell'Assemblea Nazionale. Il secondo isvent della catastrofe da Terra Tremble è il dombro de mortoris ufficialmente in 920 persones. Passa 3.300 persones saian blessadas ed il dombro s'augmenta probabil anche bler pli fitch, con quel che passa 50.000 persones valen scos parides. L'armada americana ha attaccato mires in l'Iran, malgrado che vale tra le due paesi accene mai in ruas de combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants de raquetes e drones sco er indriz da radar, scrive il comando responsabile. Las attacce saien in reaktion sin l'attacce iranese da Djevja sin in bastiment. L'Iran ha uscia viola in ruas de combat. L'Iran ha confermato le attacche americane, sco reazione iranese an las gardas de revoluzione attaccia plires bases militares americane. Per qualche paese europei exponderation d'introducir in taglia digitale per firmes d'internet americane, schmanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Mince paies che realisescia quests plans stoppia quintar con dazis d'import americans da 100%, sin tutta raube vendida en el Stadis Uniz, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Quests dazis remplazien las convenies de dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo all'UE in termin fino al 4 da Fanadur per deliberare una convenia de dazis che restringe els dazis in els exports dell'UE sin 15%. Al campionato mondiale de Balapè alla Belgia pudì evitare l'out già in la fase da gruppa. Suenter dus paris alla Belgia batì la Nuova Zelanda gist con 5-1 ed è uscita l'imprim della gruppa G. Secondo la gruppa è l'Egipto che ha da pari 1-1 contro l'Iran. L'avversario dell'Egipto nel sedesavel finale è l'Australia e l'avversario della Belgia ne è anche bec in conoscenza. In grande sorpresa ai da in la gruppa H, con qualche l'Uruguay ha pers contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha da 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Quaitar la prima partecipazione ad in campionati mondiali e suentre il terz pari e il terz geo. E nel sedesavel final fronte Cap Verde sin il campion mondiale attuale, l'Argentina. L'avversario della Spagna ne è anche becce in conoscenza.
0: La meteo.
1: Oggi stati in ulteriori con bler sulegli e temperature chaudes, a cui dati fin 37 gradi e la sotte selva fin 35 e sur selva scuola in lengedina bassa fin 33 gradi e il sursese fin 30 ed in lengedina alta fin 27 gradi. Il decurs del ventremezzì si forma nivels de cumulus e di podar urradi su urizis. Domenica e l'indesdì dati sulegli, il ventremezzì dine puspe urizis, l'indesdì plovi de pli che la domenica. Da Mount dati a cuire fin 36 gradi, gli indesdì anche fin 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Con musica funziona era degna fitch bagn, schans las far in plageir. Harry Styles hat seit dem nächsten Programm der Musik über Take That Taylor Swift. Al Mikrofone Sergio Guetsch, Joyson Bunde, Bella Sonda.

0: RTR acompanha os outros aquela sonda CCSON estou a louca noxa escutilhé da Dessert e Lai da Thomas e Albzoura aquela senda da viandar é d'entante pil moment sarada perché ci lhé menja privlous da viandar l'otras Cyril Specia e sia l'out del team da Trail Works en vet Londra da biagire na nova senda ci magna da venda quest stat di Lai da Toma il mini sguardo Gia Marvellas, scucci che gli funziona, e do perché il podia accompagnare Cyril ai lì per sclarare la domanda, scu vignan sendas da viandar biageidas. Nossa moderatora Elin è erstada, c'è esperienza zast facci?
1: Da stecrevas ec da manevel scucci enorme tocca greppla gien en mezzla senda sarada è sonsto impressionant. Ca la viglia senda vignosa renaturalizzada da mai mes aint erva, crapa, ma fa da vend la senda di tota fac per cin sveia beple ci dava insomma in eda egna, cun la fegna meira ci nin vople lotras.
0: A ster podia gidar da biagir la nova senda da viandar ci è da nuov gio beple angal per viandans ma bagn per bikes accessibla?
1: Na be propa, iva di disclic con l'ora, lezza displegevla menza medada de moment sen cielo, se ti redavanto blir menja mal sicr da lovrar con las machinas e palas ed insomma vede la nuova senda, ma iva da ste visitare il plazzal, planizar noci la nuova senda votras e che se dena sponda cin zvei ossa anche propa bella navot et i mis haila personal esto ci vede ste chantar ainten ciavatera.
0: Fitch bel, si levas saveir da pleda Cyril Specia e scucilè da biagir sendas da viandar cun ex javator zapung e palas e cheglia da tot ora precis ugeia scucilè ia a Elin allo consiglia da vurdar il mini sguard questa seira vancia la 6 SRF Egn. Ampurmes è Ampurmes Harry Styles.

0: tunga ir fece bagna durant las vacanzas. Madonna, Like a Virgin, planet fit per las vacanzas da stat, perché els ci pon anche zalegrar. Ter nous datil durant che la stat tranta roter blera musica, set musicistes e musicists presenta mincia mai durant enemda, lour musica preferida, musica da stat, musica ci els consiglian, i discurigna con els ir davart lour acna musica. Lanciata fo Linders de El.
1: In sin canosche mai pel pli entras mai musica, sin stai la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autrega eschano deo canzuns de mai, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, sur de mio de casa, ed io fecel musica de pop.
0: I vets probabil conoscia el senza ci vigna tradia il sis nom Linders de Anchevains l'emprema episoda da nostra rubrica da stat c'è terla la scena mincia mai alas dish ad encart
2: c'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.

0: Je las 8 mesa, RTR Novitats con Hugo Cher.
1: En grandes parts de la Svizzer ha da la notte passata usce numnadas notts tropicas, notts con temperaturas sur 20 grads. Il pliciau resista a Sankt Krishona, a Basilea Citat, con 28,3 grads. Tar la stazione de mesirarat Uetliberg in Lugano esista l'antira notte sur 25 grads. En vista dels grands dons en la Venezuela alla regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada aia surpigliata la controlla per mantenere l'ordine e per levgiar la lavur delle forze de salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Al campionato mondiale da Balapea e dal suo andanz risultati nel gruppo G batte la Belgia e la Nuova Zelanda con 5 din, l'Egitto e l'Iran andà pari in adin. Nel gruppo H ha l'Uruguay pers con 0 adin contro la Spagna e Trander Cap Verde e l'Arabia Saudita ed in pari da 0-0.
0: La meteo. Ozza dati gli ulteriori decumbler su le temperature ciode, a coira dati il fine 37 gradi an surselva scuera an sottoselva. Enten la nagedegna bassa temperature da fine 34 gradi an surses. Ozza temperature da 30 gradi ed enten la nagedegnota fine 27 gradi. Antiglia de corsa di gli assiva mazde za furman da ple neivlas ed ipo e radar local temporale. Alts, Dumang e Lindersde, Restil, Dec, sulla Lei, Filzio Mazde, Poglia degna Puspedar, Temporals, Lindersde, Dapleci, Dumang. Dumang, date gli accoira finian 36 gradi, Lindersde, anche finian 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Per veia dalla corsa da velo, Grand Fondo Livigno, Poglia d'Ar, finian mezz'de, in predimainz da traffic, enten la Nagiadegna, agli tunnel Munt La Cera, tranter Punt La Drossa e Punt Dal Gall. Scegliò veias libras, buon viadi.
2: RTL.
3: Credibile e simpatico.

0: Idat en pletil qual so esser in sacedi il pi important insomma cominanza i sabecce scucci che letter vus otters per Mirjana Negrini da Savonin e che il in sacce son fitch essenzial il pigugent veiva la donna da 63 sons che la cominanza con cantar antil cor cantastic dantante la lavoran la canorta d'unfanza Savonin o eran siscres da donnas ciela o fundò avant pac sons vign la cominanza scretch grant.
1: Si nous calagne da santupar, e l'uscea scusi calessens da trer il flo. Cominanza è fici importante.
0: Anna Sheida e Carsheida Sea Mirjana Negrini in Serbia, con sede Jonze Elaneida, l'ampremeda in Svizzera, in sasetz per far vacanzas.
1: I vagi a sede Jonze, cura ci misora, geva a Canton Berna, per l'uvrar antilien hotel. Ad allora ella olia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos ci vi l'uvrarlo. A di sono stata fitch contenta, va dec ea, cugent, at valuvro dus mex.
0: Dei Mirjana Negrini, scucci le zadoci, ela o catoglia sisda cia, avant radont curantons an zurses, vin ela a racintar a pitart, ela sarò nomnada mancia già stotz antil profil ter Andrina Caprez, antil radio, siva las novitats dalla snof.

0: Taylor Swift per RTR.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Surpresa, soglio Shondo Empera, che è il campionato mondiale in gronda surpresa ed intanto Shondo, che è la Cicap Verde, contangia la gruppa da K.O. Trace Paris on Tangia, perché e che gli agisce per loro in prima partecipazione, insomma, ad una VM da Balapè. L'avventura continuesce per Cap Verde, gli avversari anti il sede già al final vigna ad essere l'Argentina. Durante la Svizzera specie anche se gli avversari da quella in prima ronda da K.O. oglia due ulteriori decisions, si va dalla noce passata, la Belgia e la Egipta en avant. Francia gioia il sede già al final contro Svezia, terra tudescia contro Paraguay. Interessante vigna anche ad essere che ci l'Austria fosse avesse già essere il prossimo avversario della Svizzera, gli austriacs gioian contro l'Algeria, gioia vigna la noce sen duman alas cater, er ils angles on anche match contro Panama gioil, quel match è questa sera alla Zendes, pils angles voglia anche per restare am prem dalla gruppa.
1: RTR a Campionati Mondial 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: Moments leggendari a Campionati Mondiali da Balapè, olio do Blairs e Roz, cercianza in Sivolas Dish, dati da guadagnare una banknota da 100. C'è moment cercianza, nos quis per durante quella VM da Balapè.

0: Ed Sheeran, oz in nos program da musica, sper vegges una buona sonda, oz er...
1: Io ho in lavo con moi si dias, et mirel de boi berbia.
0: Bever bler er oz in blers list temperaturas da sur 30 gradi. Nitz oz er da lunga a amprendere a conoscer miglier Mirjana Negrini da Savonin, ella è già stantiglia profilter Andrina Caprez. Siva las novitats da las nov. Tant da me pil moment finian pitart.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Parlamento Cuira aumenta la contribuzione annuale per il teatro della città per 150 mila francs ed in la grande parte della Svizzera nelle temperature la notte passata restate sur 20 gradi. Qui è industo il tema della snow al microfono Hugo Scher. Il Teatro Cuira sorvende pli sostegno finanziale. A sia ultima seduta ha il Parlamento Comunale decidì d'auzar la contribuzione annuale da 860 milis in 1,6 milions francs. L'augment due gidar da gulivar la sottfinanziazione strutturale e per couvrir il scurz de managi pli auts. Plin avant ha il Parlament decidì de mettere insieme le spartes immobilias e construzione auta en in post de servec, uscie vegliens schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. In grandes parts de la Svizzera ha da la noche passada usche nomnades noches tropiques, noches con temperatures sur 20 grads. Il pli ciao des ist da a St. Crijona, a Basilea Citat, nur che las temperatures nen vec ides sot 28,3 grads. Tar la Station Semesirar ad Uetliberg e Lugano es ist da lentira noch sur 25 grads. Goi mussen las dates de l'Uffizio Federal de Meteorologia. Tenor Meteo Svizzera kunt anja l'unde de cellur Otz ses punkt culminant. Al campionati mondiale de Balapea, la Belgia pudì evitar laut già in la fase de gruppa. Suenter dus paris, la Belgia battì la Nova Zelanda gist con 5 din ed è uscir l'imprim de la gruppa G. Second de la gruppa è l'Egipte che ha da pari in ad in contro l'Iran. L'adversario dell'Egipte in il sedesavel final è l'Australia e l'adversario della Belgia ne ang bec en conoscenz. Ed in a grande sorpresa è da in la gruppa H, con quel che l'Uruguay ha pers contro la Spagna con 0 ad in e Cap Verde ha da 0 a 0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Quai tar la prima partecipazione in campionati mondiali e suenter il terz pari en il terz geu. En il sedesavel final fronte Cap Verde sin il campion mondiale actual, l'Argentina.
0: La meteo.
2: Oggi dati in ultri udi, cumpler su leglie temperature ciaudes a cura dati fin 37 gradi e la sotte selva fin 35 e in sur selva scuola in l'engiadina bassa fin 33 gradi e il sur ses fin 31 ed in l'engiadina auta fin 27 gradi. Il decorso dal sventer mezzdì si forma nivels de cumulus e di podar uradi su urizis. Domenica e l'indesdì dec su le liv, il sventer mezzdì adine puspe urizis. L'indesdì plovi da pli che la domenica.
0: Vias e traffic.
2: Per via di una corsa di velo può dar fin mezzdì impediments di traffico in l'Engiadina, dal pass Bernina sur Sameden, Zernetz sur il pass del Furn fino a Santa Maria in la Val Müstair. Per tuccia è il tunnel Mont La Scera, tranter Pont La Drossa e Pont del Gall.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch. RTL Il profil.
3: Cominanza, che è ciò di più prezioso ed importante per ella. Ed una delle più belle modi per vivere che la cominanza sia con cantare in un cor. E cominanza o ella era in questi smincedi del lavoro, in la canorta d'infanzia sua nina, noi ce la incontra mincedi bleras piccinas faccias riaintas. Cella è accentata con sursese ed antanto in pomparcas, perché ci cura cella è neida con sede gens, l'imprimeda della Serbia in Svizzera, leva la cina mancia angal far vacanzas. E c'è sbaita con ella, ans accorgia in una grande confidenza an la vita. Ma ella canoscia ir la svartschieres a tristes. Avan presti gens o ella persi a feglia per veda di una greva malzogna. In cordial bavegna ein mis giastig profil da dots, Miriana Negrini, ed ein graz fitch per la vossa hospitalitat, co am vossa cia a sua nin, noa ci registranke profil den bel e ciot de da stat e con una bellezza vista sei pizzerlos. Ed ein cordial bavegna era vox, ci terletz dirs, belci isches con nos, isung Andrina Caprez. Mirjana Negrini carcheda se ischas an en lida cura an i sita Belgrad an Serbia a Vrnjačka Banja. Vai è che andrei?
4: È fice, eh?
3: E che sei un po' un lisco buon ragazzo. Am vez dici, scuori da crescerselo?
4: Iva gia lo è una fice bella infanzia. Alle en lì plain della natera, antil vishnanka datil miank traffic, bler parks con la flora, bellas plantas, i datil er seis differenz quellas da ava minerala, gli en lì da cira, per differentes malsonias, en lì da rehabilitazion per la ljot.
3: En belli kiet cum blera natera per crescer ses cu un fant.
4: Ea fic bel da un fant sun stada a degna or davant a far termals cu noter un fant.
3: E vox vets schon bot ti desideri dan prender und dann ti oters un fant facevan termals le was vox pigugente crascola. Perché?
4: E a mi sora ci è dusons pi gronda ci ia va podia era scola da allora iva lia era scola avere una tascia dalla scola da allora va domandò mamma bab si possa ir eria ad che gli è sto possibile el son portò a me a fare un test si el spon pilir me ante scola a tu sei avanzato con sei anni la prima classe da scuola primaria.
3: Scusi, che sto da te che sono si botta a scuola?
4: Per me è stato molto bello, sono stata così gente in cominanza con altri infanti ad apprendere. E a dire un po' stata che non è una scuola, sono stata degna accesa, mamma è stata degna accesa. Ad allora che gli era un bel pass per me da dire a scuola.
3: Ad Ozvez 63 anni si pensate a una voce della piccina Mirjana. Che aveva la cala per semis?
4: Mirjana aveva un gran semi da davantarci runza. Er con fartar miles va a degna piglia che la rola. Ad curaci gli era il momento da far la scuola professionale, gli sto era una riforma della scuola, ci iva be podia er a scuola da Cirunza circa 30 km pidavent da Lino a ci stava con i mis genitors ad Elson Becelia la sera me uscea giovane da der davent uscea va amprendia giornalism, ci caterons da scuola, ad va fac diploma da giornalism.
3: E perché vez allora sa decidi perché la direzione da studi da decran direzione giornalism?
4: Perché ant il mis lì va begia blera spusibildat, ad che il pareva a mensa c'è da tutegna da bel, ci o da far con comunicazione, ad con cominanza. Ad allora va decidia da far che la scuola, che la scuola plagia a me, iva podia fare il practicum anti il radio locale, er anti il gazetta locale. E io uscia sono stata fitch contenta con che la scolazione.
3: Vevas scu un fant ni scu giovanila insieme da decreneda, anti extra io crastar?
4: Na che gli mai sto in pensier.
3: A nije tu tenju še, jo si še šan radont kurantonsko svojnjiň. Škuči keďa nije šku vrindza, diš si vem per takts muzika, nox nintiť vos am prem dja viš muzikal, en tok da lungač serbo-kroat, ajde jano da viva vox. Če vot in dekr ajde jano, a per četr lajn za diška la kancun?
4: Ajde jano vot dekr veja jana. Che è una bella canzone da mitera, ci racchinta dalla cominanza, da saltare, da cantare insieme che gli è plein d'allegria e da bever, ad perchè ci va fisco gent che la canzone della mia padre.

0: Kiljan, što stung za sung Serbo-Kroaci, tok ajde jano, gdje vi židi mi stjašti profil Mirjana Negrini, čekrše da se jan Serbija, a će je očon radont kurantons da ća a suanjinj. Mirjana, lam premeda nejde an Švicra iša skura čeras seda žons, an sa sec per far vakances a Berna, ma jo alura dona vokulas vakances, per če?
1: Ea i vagia sede șons, cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antilien hotel. Ad allora ella o lia ci vin cun ella per accompagnere ella per enemda da far vacanzas. At celle nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A dis un stada fich contenta, va dec ea, cugent, at va luvro dus mex.
0: E rin allora schon clair la finde, che dus mex ci turnezzi già un proxim puspe, an Schweizerent anche hotel.
1: Le sto è una proposta dalla manadra del hotel, ci l'era fich contenta con me, at o la dec te as schon ancetta amprender tu deschat i vite antil buffet per l'on proxim possa fare na premission da studenta ad l'idea gli era lo e da neire l'on proxim
0: che vezza allora er fac anche ca
1: e quel va fac per blersons am finenci sun stada a scuola ad ersiva a studium ad allora sun neida mincia stat mincia vacanzas da stat dall'amprem am finen il davos de da vacanzas va luvro
0: a degna studi luvro intensiv
1: e a gisto scheia gli sto en time intensiv per me er bel aber e a cura ci zoter soni podia stare an cuminanza i vagia da luvrar ni da stibgir aber la vea gli era kella
0: Vox vet menzionodist, ti veva schon amprendi un po' tu dest l'amprima da c'era san Svizzera, vox parez in multitalent de lungac, vox tu discurit seis lungac, serbo-croata in lungac mama, allora se vets franzos, tu dest, italian, romans, ad angles. Sco eri da amprender tu dest, co vets facin?
1: Iva ensa sco fich gugent il lungaj permettan comunicazion, ad iva adegna pradia schwengi, cura ci vagia sede schons, ava luvro antil quel hotel i un fans della vishnanka nivan, tar me cura ci vagia la posa, ad els votaneir cume a spas, ad allora oni muso a me na flor, agevan blume, ad ivagia da Peter Kell, ad el Hund, ad ivagia anche neda da Peter Kell, ad uscea con en gi, con ena levgezza va amprendia, si bler plez. Ad er oter lungagi va amprendia a scuola franzos, Kell va schon baito, ad si va a me pareva comincia de con pigliere dizionari ad apprendere alla sera la grammatica ci va sciompudia un po' ancever a ragionar tu desch
0: a ciei ci unsch da apprendere anche a cas
1: era simple da apprendere per via da quel contact con un fans che la viglia da ragionar con els ad er sen lavor naturalmanc sen lavor vangia las personas da Italia, da Spagna, da Serbia, da America, gli sto sci internazional, ante il hotel, a che gli sto per me fich bel, fich interessant, da vuseir otra scultura, otra lungacis, ea.
0: Era fich internazional, per erigenza c'è, fich otra c'è in Serbia, ni non so comprender che bagn.
1: A me pare ci iva via quel mianchi outer. Per me è sto simplemente interessante da lavorar, da guadagnare, con se de chance i smis raps ci va mai gia avant. Assi va da conoscer otras persoonas, aber la vetta in se sez, i vei che il eroz da de, la vetta è da partot, la vetta.
0: Ox ist es da mai es pleis onze dinge pus per tornada an Schwitzra, da las vacanzas di studi per guadagnare zwas raps, per finanzier ca studi, am prem di la bassa, a kun anciata vanc, is es allora la prima eda nida suanin. Schanz ves dec a vox, Kaleda, la prima eda ci sus stada suanin, ci resta scoci, che vini vos da cia, ce ves es dec?
1: Per Frank Bech. I son erna scheida antilena Marcella, a ziva son stada era lovrar, antillis pi grons, ad allora savonin pareva uscea in piccen li, a va panso, a per ena stagion vinken quel schon.
0: Dorda che la stagion agli allora do curantons, ma il plan era allora in sesso per restare a suonin, vox levas eir der manevel da vossa zora di Uberna a realizzarlo in vos semi d'umfanza, da lavorare in la cira. E vox levas in sesso a mes fei l'angugna per tocchin, ed allora la nida la mocre.
1: Ea, e giusto avanti da conoscermi, som, va faccio un examen d'admissione per cirunza da psichiatria a Münzingen. Con quell'examen va podia siva ancever il practicum ad er la scuola, a va podia er essere insieme in commissora. A siva va conoscia, mi som, a quelle sto il momento no ci va agia da decider, c'è ci vi, ci vi er da vent a Canton Berna, ni a star a co.
0: Lo vezzo decidi per la mocre.
1: Ea, iva... Piglia che la brief da Münzingen con l'examen ci ogni screccia a me ci va alla plaza per la scuola ad practicum a sun gistei da antilspital a Savognin tar director a domandar si possa ancevera l'ovrar scu a geide da cirunza antilspital e cul taimp a fare una scolazione, si che il fis possibile, ad ea iva podia ancever a lavorare ante il spitale, che gli sto fic bel per me.
0: Che sto fic non complicia da che tempo?
1: Ea che gli sto non complicia, iva gie il courage da dir direct, da dir scu c'è la situazione, ci sunga, scu... C'è c'è il mis giavesh ad che gli sto possibile aveva l'era d'averta.
0: Che vez fac vanti ons? Vanti ons?
1: Ea.
0: Avez con 48 ons allora era un cancet proprio la scolazione da Cirunza?
1: Ea. Con 48 ons va podia far scolazione da Fachfrau Gesundheit a Coira ad... E va fatto con successo che la scolazione lo...
0: A scuvet la curgia ci osa suonin sono arrivata coi os in mis da cia?
1: Mincia casi il mis da cia ad arrivata va santia cura ci va conoscia misom ad nox vanier piglia in abitazione insieme ad va erancetta l'ovrar ante il spital. Ad allora lo ima sentiva propria bagna, propria da cesa.
0: Da mai il vos om Flavio è un motivo che isces sa casada a sua nina, con elvez fundò allora in 1992 la vostra famiglia, in prima la nascita vostra figlia Anna, ad uso ospitare la vostra figlia Elena. Scueri per vox da davantar mamma?
1: Da davantar mamma è sto fic. Bel, fic intensiv, sentiment da cala union da me a misom ci e nia e navetta. Ad iva decidia cum misom ci vin bec plea luvrar ci stunga con un fanza accesa, a quelle stoer fich bel taimp. Dus on si va in scheda Elena, la seconda figlia. Ad i vei quel oz scu en fich important taimp. Ci sun stada accesa a me o mancea propanavot. I sun stada fich fich contenta dad esser presenta. A vuseir i svilup di l'infanza, a vuseir tot quel spas ci fon antil quella fase della vetta.
0: A vuxet stuir fortras in saceci, niña mamma vesta fortras, o sa figlia Villa Anna è morta con un galvancia catrons vedo di una greva malsogna, ad adela dedicets i proxim di avista musica. Cetterlainza.
1: Nostarlain Caruso da Lucio Dalla, a quel stungs ragionan per sa sezzo.

0: Until nos days de la vet. Il courage da deira navant cura ci tot para menja grave, at veiver until moment. Is mis om veiva che la mancanza della nostra feglia until l'art, until malecs at sculpturas, at quels ragionan per sa sez.
1: E vos?
0: Adia con l'avertura vers la cuminanza, mincia cas. Alla nostra figlia Elena veiva quel er con pilir qualitats da Anna, con saragordar da Anna, con veiver er anti la natera, con vusere na flore, na pulla, con canda en un celign. Nos pudagn veiver os a quels moments ansemmen. A bargir a reir antil made moment.
1: Denti nos prediscurs vets racintoame ci vox vets deigi l'impression ci stuevas eser fit ferma per la vossa fegna Anna, ci era malzanga, per la vossa fegna Elena, ci durava ervox, bit vos om, ente la cira, cum pazientes a pazients. Ci hai che fa cum vox?
0: I babeggi è un'altra scelta. I fis è una scelta da sa lasciare ecker, perché gli becci sto i smis. Ad allora va piglia la forza per confrontar con quel ciliera sen la vea della vetta.
1: E si va la morte la vostra fegna, vez allora il constatoci la cira da persunas malzangas at persunas attempadas e beple in drec per vox? E ti vezza allora mi do profession, e se seda ente la cira d'un fanz, ente la canorta sua nign, ma che la lavucr e vez be vox cercea, che la è nida ter vox, scuè che sto.
0: E iva be cercea in amidada, iva fac scigu gent la cirunza alla la cira durant van gions. Si va dalla morte da mi figlia Anna, che gli era mengia greve per me da accompagner le persone alla morte, che il niva fic manevel al mio cor. Ad allora iva agia da star un po' ferma, da guardare il mio dolor, ad antil che il taimp va agia in telefono una proposta per lavoro con un fans. Che gli stoer fic simbolic per me in sa scuva, pensò. Anna o apprendia la scuola pedagogica per lavorare con un fanz, ad io possa osair a far la cira d'un fanz. Ad che gli stoer una fic bella midada, con accompagnare un fanz, ad in sa scuer con tutta neneda ver si bler un fanz. D'anturn.
1: E gli amprembe lavorò proprio in la cira Caterons.
0: Caterons va faccio la cira d'un fanz. Nox va in pudia a cantare, a saltare, a malager, a dare a spas, magliere insieme, accompagnere per fare una posa, lavare i steins, tutta la struttura del de. Accompagnare els da dare ir d'anvirn se la necf. Gli è sto strange, ma tu tegna fic bel da accompagnare un fans. Si va da Caterons, va lì a calar con lavor, gli è sto er un po' bler per me. A tu tegna va decidia da star antil canorta, ad va surpiglia la plazza per cucinar per els. Adossa in Caterons ci i cucin per un fans da canorta.
1: A c'è datla che la camincia di un canorta a vox qui un fans?
0: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità. Insomma, con un fans ad accompagnare els idat scibler. Iva podia dar bler ad els, Adelson Doer.

0: plaire à me, con quella spontaneità, sincerità, con quel gioir.
1: In la vuxe tio da maias fa bagna vox, e sper la midada da lavor, vez era in vossa vita privata pruor novas tiosas, er covez do da plesch spazi alas tiosas di fa bagna vox. In da calas tiosas è per esempio il cantare da cominanza in ten ancora, danche connex, terlainza osa il proxim già vista musica. C'è terlainza per c'è?
0: Nos terlainos a babayetu, che è il babnos in Swahili, da Africa. A quella canzone perché nos cantagn ant il cor cantastic con la manadra del cor, dirigenta del cor Maria Capeder.

0: Baba Jettu, in Babnosen su Heli, ci in mis giasti profil Mirjana Negrini da sua nin oggi vigia. In adona ci canta fit gugent, ad ich pi gugent vagetske in ancuminanza. Ein ti cor cantastic. C'è ei che per in cor?
1: Il cantastic è in cor con la dirigenta Maria Capeder a Savognin, a Sursès. Ad nous ischens circa cioncanta persungas, ci vignan a cantar con un fitch bel repertoire erde dils canzungs, Ivan cet pir lon passo, ad erkestan sunga ansemen con els ad quel dati sci bler a me, che la cominanza, che il cantar ansemen ad ere una stupenda dirigenta.
0: Scusa, sono insomma nida per che cor?
1: Io sono stata a concert a due bergia sci bler. Sono stata sci emozionata a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò directa mancia alla dirigenta Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor. A che gli è sto pusse.
0: Vos vets recinto a me ti prediscurs javant pag sons vets sacurgici stuets pir da pretaimp per vusets per sadeticira ciosas ti fom bagna vox. I cantare in di cor è oscenaciosa. Scuvez a curgici, stuez, vordar pific da vusez, ad un moment special.
1: Si va dalla morte della figlia Anna, i son stada fic or dalla vetta. In time, at che gli ersto necessari. A quel time, enza cura, lienia quel pass vers per eir or.
0: Della vezza curgi vox durez cominanza. La cominanza gioia da mai è una fitch grande rola in la vostra vita.
1: Ea, si nous calagn da santupar e gli uscea scusi calessens da trer il flo. Cominanza è fitch importante.
0: Davanti per ons vezza allora fundò in cresta donas ci santoppa. Regular mangi in ed ein mec serper per dar che spazi alla cominanza. Scunzo sa mettere avanti in cresta donas, tiens foglio.
1: In cresta donas è simple mangi neir ansemmen antil cres, a schon kegl, e en esser madem ein sculoter da sa metter sen la madema otezza ad santupar ad cantar ansemmen, saltar ansemmen, meditar ansemmen, raccintar ansemmen. Ea, quel er fitch bel ad icat er fitch important.
0: A speri meditar ad il esser da cominanza ad esser sassetza in tanca cres, vez anche in zagond cres, in cres da handpan, Put ein seine Sperter Larsch, gut, ich gehe tun, ich gehe lieber ein Instrument.
1: Ja.

0: kan jag en instrument där metall känns sunga kuts mangs.
1: Ja.
0: Senza notas.
1: Senza notas intuitiv. Aquelle calci o plagia me i va sentia schon da dei la musica da handpan a quel plagia si bler ci va compro un instrument per me. Ad allora posso ire ant il cres dil handpan con Francisco da Mexico ci instruescia scu ans da far con quel instrument a lunch.
0: A ches cres ci vez os racinto che tunga fit spiritual. Oi che da far con spiritualitat?
1: I cat nous ischans tots spirituals. La natura del om è spiritualità. At che per me più manevola la natura ci alla baselgia.
0: A scuvi vez che la spiritualità della natura c'è tutto a covetirs.
1: Da d'esser anti la natura, da vusere la trasformazione anti la natura, ci toccia tot la pluvia ad la necf ad sugliel ad il vent ad tots elements mossen schibler a nous quel ciclus della natura.
0: Usetti ninti proxim toc da musica ci vox vez divisipi profil Mirjana Negrini wundervoll da Seom et Annika Dietmann. C'è montata anche toc per voxa da cide di cetzgel?
1: Iva fitch gugent quel toc da musica a quel va dedicia mincia casa la mi meravigliosa figlia Elena. Ad era tottas donnas ci saragordan scucien wundervoll.

0: Enox nin chanter la davosa parte che profil cui mi stiast Mirjana Negrini da sua nin, perché la vai a preparo un per ciavazzins, ad isa vai sgugent curta manch da vox che ci vignan da manch spontan, ci santizkels. Pronta?
1: Ea.
0: Patria.
1: Cor.
0: Famiglia.
1: L'amor.
0: Lago di Como.
1: Lago di Como. I vignan da maint la clostera da Piona noci vain maridoi ad misom.
0: Natera?
1: Natera dia, spiritualitat, libertat.
0: In tegn di linde.
1: Il tegl è en simbol dalla mi patria. Di lino e ci sono nascida. Lodati l'en ragn antil mezz dil della Vishnanka ad a totas dus part scibleiras plantas dil tegl a quella scura ci floresce noni sciena doxa savoir savoira sci bagn ad is mis omma mis mataccia soni compro a me in tegl e non at quel vain sa davanda cesa antil irt.
0: Lo sa voi ricoer sa vens vain da stat cu cial floresce?
1: Ea, è gistosa il taimp dil tegl antil nos irt.
0: A cala sa vucra gist en a bunga punt anc di da vos cia vaccin ci va per vox cosmetica?
1: Cosmetica della natera. E a quel vai a fici cu gent, avant blerons va faccia eri curs per far sets, salvas, ni tincturas, ila, cun las plantas, cun las flors della natera, at quel fece fici cu gent eroz.
0: Che ne sto qui profil con Mirjana Negrini da sua nin. Mirjana, grazie fich perché la invista in la vostra vita per il vostro time. Io sono Andrina Caprez e che profil che te scuto in altri profil Ersemplay RTR. E nox nin os anti da vos toc da musica ci vets di vigia nox der lang se mont da lu de luz. Oi che ne motiv speziale?
1: Quella è una bella canzone in francese che racconta delle persone giovani che ogni blera viglia da futuro, da un buon futuro, a ci poni trasformare quel che è ben buon antil rosas ad jasmine.

0: Las novitats de RTF.
1: Il Parlamento Cuira aumenta la contribuzione annuale per il teatro della città per 150 mila francs, ed in la grande parte della Svizzera è da Notts Tropicus. Qua è industria dei temi alle 10, al microfono Hugo Scher. Il Teatro Cuira survende più sostegno finanziario. Sia ultima seduta al Parlamento Comunale decidì da usare la contribuzione annuale da 860 milioni in 1,6 milioni di francs. L'aumento è girato da gulivare la sottofinanziazione strutturale e per coprire il costo di managi più alti. Plin avanti, il Parlamento decidì di mettere insieme le sparte immobilie e costruzione auta in impost di servizio. Uscire volins schliar conflitti di competenza e reducir duplicità. In grande parte della Svizzera è dalla notte passata uscire nominata Notts Tropicus, Notts con temperature sur 20 gradi. Il più caldo si sta a Sankt Krishona, a Basilea Citat, nur che le temperature non sono sotto 28,3 gradi. Tar le stazioni di misurare ad Uetliberg e Lugano e si sta lentire notte sur 25 gradi. Quai mossen le date dell'Ufficio Federale di Meteorologia. In 76 delle 152 stazioni di misurare è da in notte tropica. Tenor Meteo Svizzera contange l'onda di cielur oz ses punct culminant. Al campionato mondiale di Ballapè in la Belgia, la Spagna, l'Egitto e Cap Verde sono qualificati per la fase da K.O. Con qualche Cap Verde è per la prima giada ad un campionato mondiale e da fac tre spari in tre geus e si in pinche sensazione che il paese è qualificato. In il sedesavo final fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina. L'Egitto fronte sin l'Australia e anche bitch in conoscente negli avversari della Belgia e la Spagna.
2: La meteo.
1: Oggi stati in ultri urdi con bler sulegli e temperature caudes, a cui redate fin 37 gradi, in la sottoselva fin 35, in surselva scoere in l'engiadina bassa fin 33 gradi, in il surses fin 30 ed in l'engiadina alta fin 27 gradi. Il decorso del ventre mezzì si forma in nivelli di cumulus e di podar uradi su Uritzis. Da maun e l'indesdì det sulle liv, il ventre mezzì adine puspe Uritzis, l'indesdì plovi da pli che la domenica. Da maun dati a cuira fin 36 gradi, l'indesdì anche fin 30 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa di velo puoi dare fin mezz'di impedimenti di traffico in Lengiadina, dal Pass Bernina, sur Sameden, Zernet, sur il Pass del Forn, fino a Santa Maria in Val Müstair. Per tutto è il tunnel Mont La Schera, tra il Pont La Drossa e il Pont Dal Gall.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Con Spivels da Sulegl vinil anche Picol Oz. Al microfono Sergio Guetsch, Gioveis Bundé, bella fin d'emda.
5: Con buona musica

0: Coldplay, Sky Full of Stars, vanza pilia gugent il ded anniversari anceva per Blairs con RTR per ozils vancia set da zercladour podanza schonene da gratular a Leoni Vacir a Schamf per ella dat il ozla turta da cumplion con dode scandeilas. Giuseppe Giovannin de Curtinza Falera o er il zonzoz el festivesha il fitch bel anniversari da Antons era da nostra parte tot bunga piglionov da veta a nos anterior collaborator. Bernadetta Sarbacha, Oberdis Bacha, era in quella runda da giubilares e la festivescia il 68 anniversari. Pauli Palì, in la puntreise Muster, festivescia il 89 aval de da nascenza e moments d'anniversari dat il oz er enil da casa Valumnezia Ursulina Casanova complanescia 89 ons Verena Gertrud Krigeris il 96 aval. La nostra runda da giubilares e giubilars las gratulazions a partir dallas 12 a mesa.
1: Presentado bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Dati gli air, anticipo anche Zalegrarda su Ragnaira regalò entradas libras per ir a far bogn a scuol, che è alla fegna da nostra emissione da gratulazione zoz curta avant legna mesa. Sionosa, savez telefonar per regolare il cupegn d'anniversari. 0800-25-30 enzaci ci ho il zon zoz sainta da lunga il sisnom antiradio. 0800-25-30

0: Era una volta il Gunter, la Svizzera, o successo al campionato mondiale da Balapè Plush. Facciamo la ronda numero 12 degli Nosquiz per la VM.
1: C'è un momento del campionato mondiale da Balapè sognato. Tra i spazi, finta il gol.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Cercea vin in moment leggendari da Balapè. Fin a nos oggi funzionò fitch a bagn, quelles rondas da G. I dun a vosotros tres chavazins, vosotros rezza me, c'è ci è managea con cheglie. Da guadagnir dati gli roz onor e una banknota da cent, scigarteggia da guadagnir vala che gli automatica mangiersku qualificazione per guadagnir in trico dalla nazionale svizzera da Balapè con sottoscriptions dils juiders. Coen ils chavazins.
3: In giugader fa un gol e paia il pli out prec. In e Bettstein sbagl intenzionà, ma ben disclecch. Se stricò, na Bett pudi proteggere el.
0: C'è pudes quel esser. Ci ho un'idea, 0800, vanc, 2530, 100 francs datil da guadagnir. Proa nomra egn. Ci è al telefon.
4: Pievingica, Graziella.
0: Graziella, da c'è Zatractil?
4: Algeres Andres Escobar.
0: Andres Escobar, chi era el?
4: Verteidiger, se vuoi scrivere in mondo.
0: Defensor, eh?
4: Sì, un defensor, stava VM 94. Incontro. Also Colombia Gunter USA.
0: E da loa capitonza c'è? Non ha da mangiare un autogol?
4: In Aiga gol, Aiga tor, Alfa,
0: E quel momento, quel è ia a fegna proprio a moda drammatica, perché ci si va il return a c'ha da Escobar e el nia saggiatoda den fan.
4: Ne, genau.
0: Cercianza Andres Escobar.
4: Sevu, ma ne, je.
0: Ivan cercea el. 100 francs, Graziella.
4: Grazie.
0: Ugeia foglia plageir. Ma Graziella, scu, isas nias terkela solution?
4: O quello buia suviu. In auto suviu, je.
0: Aha. Ma scusi, sei contento con la VM? Fini nostra per sequitezza un po' in?
4: No, ho un feedback. Ho un feedback.
0: Voglio
4: che vengo con il lavoro.
0: Ma ci viene nostra interessante, che la fase da CAO è stata per un cevore spicciagna, già ora visto la Svizzera anche degna senili avversari da quel amprim sede già al final. E da lo el già uscì a scocciare che la seconda da co è proprio tutto possibile chanzo in eda ci funziona lo funzioni e poi scu osa Graziella o Daniela banknota da 100 da dots supplicesh curt anche da star al telefon e chanzo sa blera plagiar con la banknota da 100. Gratulazioni,
4: grazie.
1: C'è un momento
2: presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: E schon domani vez la prossima chance da angivinar in moment scretch durante l'istorgia da campionatis mondiali da Balapè.

0: Gregor Dangers a Rocky Cutter, film da cult, Onzo canta Survivor Burning Heart.
1: Il challenge
2: presentato il maraton da velo in Giardina Ice. Dal Strais in Finis Cinch de Fenadur in Leggiadina Bassa. rat-maraton.ch.
0: Ci facciamo il kint ad essere dalla partita a quella grande corsa da velo e di reminente ufficio con una scienza corsa da velo in Svizzera i dati da lunga da guadagnare partenzas. Avanti anche il calendario parozza a Trun, in la casa carigete e

0: Vernissage è schon sto in de nostra tema, sozza domanda Carli Carigette davanti da Vosles Culisses, il è una esposizione ci porge una survista biografica davart la veta ed ovra degli actor, square davart sia lavor creativa e si scombats personals. Ci vez marvellas da neira saver da pleda Carli Carigette davanti da Vosles Culisses, la vernissage è ozza sia mazde dallas dus alas cinc Casa Carigette a Trun. A Sevgein marcia o Zerenza c'è seira da compagnia con concert della band Peta Pagada, la Njungna Giovantetna organizzescia che la seira da compagnia e s'allegra da vossas visitas. Ozza Sevgein sen il plaz avant la sala polivalenta a partir dallas seis. In tip per voi altri sento la Nagiadegna, la Fondazione Nairs è lì per essere dalla partita agli eventi Bar e Film, Grönland, Tot Vignoter. Il è una esposizione filmica da Gian Sunner che la mossa scuccian svigna freida in la Grönlanda con tot las midadas profondas da l'urtera i date in discurs con il regisseur del film che il discurs è moderoda Susanna Fanzun che stasera Fondazione Nairs alas seta mesa. A Coira Polenta set mela questa sera con un cepi special la donna e Pascal Gamboni Zara Gordon a Pauline Notkla che il concerto in memoria da del presentò dalla giuro giuventetna rumancia la sera rumancia a Polenta set mela a Coira ozza partir dallas cater il zio mezzde finian questa sera alas endes. Tant kalender parots bella sonda.
1: Il calendar
2: presentato il maraton de velo in Giardinais. Dal strais en finis cinch de fenadur en l'ingiadina bassa. rat-maraton.ch
0: Avala ir schuegna dalla spigronda se pi bellas cursas da velo dalla antira Svizzera e si ischas schon veda se preparar perché la cursa i mancia dan tantang la partenza. Ter RTR datil da Gudanier partenza, si date differentes cursas in prolog, la cursa da velo pi curta sur treis pass, uer la lunga sur 117 kilometers. E sper il sportif viner purgia in programma accompagnanti, date na pasta party, i date concerts ma da Diabolics, uer Huali, Schwitzergofa, atmosfera da cursa datil til Village, e nero a mincia casa marciare in antira massa la prossima fendemda a quel grande evenement da sport. Scilez esser dalla partita il sulet ce ci vezza da fare telefonare ant il studio 0800 25 25 30 e son da lunga dati gli partenzas per esser parte da quella gronda cursa da velo dalla prossima fendemda ant la Nagiadegna e ba in a cursa con programma accompagnamento ci compagna il 30 rotter concerts del Diabolics uer da Huali e gio er ficien cuna scheint ci va per evenimenti da sport els procuran e radegna per buona atmosfera ter RTR dati gli tickets per tot cheglia 0800 25 25 30 dus pon zalegrar dad essere dalla porteida sonda proxima u scizont l'antira fendemda civin alla cursa da velo maraton da velo enten la Nagiadegna 0800 25 25 30

I vobe pleši deis coercion finiant la ancuna scienta cursa da velo dalla Nagia Degna edizion vancia seis il maraton da velo grand event da sport dils treis finiant ils cinc da fanador lull anten la Nagia Degna bassa Florina Horber zalegra John Giavijan Chanosa tot bun en a bella e buna findemda a quella maraton da velo proxima manch anten la Nagia Degna bassa.

0: Alistair, sentiert der RTR Kelle Sonde an indischen Minuten Seilers Indisch.
1: RTR Impuls.
0: Ich hatte viele Weltimpuls, da Romana Ganzoni, ella schreiva kelze deis da personas, las quales ella o pers ur dil silz. Oz voglia per el il atlet da Londra.
2: Nos viel più giuven e der essens stos in perdisa Londra in Dezember passò, cum gers plems, visites, theater, concerts, duas sties nofs pel giuven erentiers. Un stier, wenn se tschau to, just da sper nos Abitation al Covent Garden, l'oter volevens ira pilier der Moss Bros, situo historica mensch erlo. Ma la filiala alla King Street nu deve che pü, con che essens chaminosa Holborn, e co sa feva tot. Impustüt il vendeder, un signor lungi stil, ort wart elegant, un po sur se senta, ci geve un po zop, anso saludò in möt cordiel e cominciò a cuslier al figl al mussant chiste l'otter, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia volta, c'el giaiva tala cabina o tar un porta sties, trevel zieva più ferm la ciama, gevel più tort, aspozevel contro la paret, sospireva ed un tratt da distorsium in sia faccia armoniosa, am geva ce les in granda pegna. Perché al de offert da porter in avos als sties? Na grazia, un om superbi, efzeva in el un atlet, schuckels atlets, ci salien il più haut de las occurrences de la Golden League, e curcea de gardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce sun tornede in schneer, non er lo. Geret als Dürsia die lieber.
1: Impuls.

77 Bombay Street. La zamprema zauras da radio da cala sonda en er schon passadas siva la sendas Georgina Yankee e la Marella la pusanza dalla odour. Alla microfona sto Sergio Guetch, grazie da vossa compagnia, ci veis venavant bells days, blera sombreiva, avonda ava.

0: quai ei RTR, la stada si scaliras, scaliras ca da rasen e bein en qual friet bepi intensiv ca usitau. E da quai cins fra de mains bugen. Ben vinien a vos a la Marella ca sa dedicesse ai odurat cu composts stata minio dice su lei an cain veni. Gens e pil plait a tufa. Pau cam per neivel de ferda e jeil sua dic de beauter cui fa propi caul. Boi dat ben qual odur ca vin de fa frun a frats malam per neivels. Anna Serar de Campella facine pince recerca cei odurs ca vinen un pauet de sferdenta a calain dormi schineungel etir 30 grads in combra. Propi ver, ni è quai tot mo illusion anna Serarda.
1: Mia esperienza dice quai non è un'illusion, ed offre regolarmente un uridamento e quella immediatamente una bella sfradadina. E più articoli se ne le tosse, davanti il tema confermano quell'esperienza.
0: Se capisce che non le nostre bugien se ve udì de pli de quai ieri che sasson quasi fa miracles.
1: Per l'olio di menta è il mentol, anche l'olio ci attivisce il receptore di temperatura e questo trasmette loro un segnale al cervello con l'informazione freit. E non sentendo la sua propria rinfrescata, anzi, quando non sparebbe un sentimento, ma ben la sfradadina può misurare er scientificamente. L'effetto si è però sovente per la quarta durata. Item, il melder si applica l'olio, per esempio, sulle ciambelle del manz o sulle tempre del cielo, lascia la pelle fina e le avvene in vicinanza. Be anche l'olio non stesse l'olio mai arrivare, qua arde l'ora a modo fitch disagreabile. E un piccolo life hack, se si vuole regolare le temperature da dind, è una buona idea di bere tedamente, quai sfradisce appunto da dind. In giù una sorpresa, cioè il Orient, per esempio, o blers paese dell'Africa del Nord, là è il tedamente una bevronda fitch popolare.
0: Credo che va bene a me, bene a autor di voi, che va bene ves di se concentrare e di restare focusaus cui è teniente calire. Cosa ti è in quel grado con odurs che sono tutto onore gida?
1: Hai, e credo che abbiamo in guata che ci dice che dette è un odur per o contro quai. Uscevano in cusliaz odurs di citrus per la vitalità e buona concentrazione durante dis ciotz. Limon, bergamotta e ilang riducono il stress del ciot e l'odore del rosmarin attivisce l'intera circolazione che si lascia ben più giagiare sul canapè di spiure celurs.
0: E c'è Ielis, fosse lui il più a dettagli e quai venza domandau Anna Serarda che ha fatto in qualina ricerca.
1: Non fai qui in genere reclama per singole marche, se devi dire anche, da Scheblers offerenze, c'è mincine, poi sto c'è tar, c'è olis, ci gustano quasi al più bain, al agen nas. E così le mince case tor olis ci sono certificati bio. E importante, se non sapete se avete da olis direttamente sulla pelle, è importante mai far qua a modo pura, ma ben di slungunare olis eterics, per esempio con un bel olio di mandles neutral, also da main è qui di più. Ma in un stone anche essere per morte fin olis, tagliar su una limetta fresca o sfruggiar menta fresca un per romins de rosmarin tanto la dente e savurarla andar via quai fa effect.
0: La prossima notte tropica quella fa insegira con ella il combat dat XQ vini da sadurmanta. C'è friat ni c'è frat san cheu gidato tenor?
1: Hai quelle notte ciodes, difficili. L'ora es dice ci aiuta, per esempio, lavandula di mena lavendel. Quel fa che il cor batte del c'è più quiet e che la pressione del sangue viene egualizzata. E qua aiuta contro le cellurs. Ed qui è sera un po' un arch drammaturgico di questo discorso. Un per guaz ulidamente in un diffuser sfradisce un layer in stanza e juden para contra vampas de celur e suades, ci es vola de più.
0: Han serar de campel de vart en qual odur en qual friet que gida a sfardenta at e a quieta se vus lese un savi de pli sco vin luvrau cun odurs ne vende la medicina tocken e la stizunda resti e che un dat la marella in vista a fan qual scuvierta en fleis tutti quanti e artikel online la pusonza dall'odur sin nossa pagina web.
2: La Marella.

0: Les novitats de RTR.
1: A cui respindre il Parlament comunale il teatro della città e paia in terz da pli sustegn. Ed in Ucraina, l'ezza alta China fabbrica d'armas a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea da combat. Per Laura, Oz e Damaun, da Tibler Sulel, sono intermesdì poi da Rurizis regionals e le temperature cominciano a cessare, zic a zic. Quals temas da quest'ora gli eles dudisch e per vus il microfono ursin cadisch. Bengi! Il teatro queer survinde pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta ha il Parlament comunal auzala contribuzione annuale per un interz da 260 milissin in 1,6 milions francs. Questo augment doa egidare a gulivar la sottfinanziazione strutturale e cuvrir il costs da menagi pli auz. Plin avant ha il Parlament decidi da mettere insieme le spartas immobilias e construzione auta in imposta servec, uscia volent schliar conflicts da competenza e reducir duplicitats. En grondas parts della Svizzera ha da la noc passada usci nomnadas noc tropicas, pia noc con temperaturas sur 20 grads. La stazions de mesirars in Lütliberg e da Lugano han mus salentir a noc temperaturas sur 25 grads, quai tenor las datas del Uffizi Federal de Meteorologia. Il pliciaut esista a San Crisciona a Basilea Citat, nur che las temperaturas nen bec idas sot 28,3 grads la noc passada. En 76 de las 152 stazions de mesirar ai da una noc tropica. Tenor meteo svizzera contange la onda de chalur oz, ses punct culminant. Delinquents che en rot en una butia d'armas en Largovia han chajuna in acțiun de polizia sur confins. En quella en dus polizists chantunals de Basilea Champagna veniți blessats. Ils delinquents seien ruts en una butia d'armes a Valbach, Argovia, e scapats, cura che l'alarm è sta a dudir. Ura splitart, alla polizia cantonale Basileisa arresta pliras personas supponides. Ils dus polizists seien veniz blessats in quell'aktion d'arrestation e seien usa in l'ospital per ulteriores examinations. Las procuras publicas de l'Argovia e Basilea Champagna investigation comunabla main. L'Ucraina ha attaccia miras a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea da combats dall'Ucraina con la Russia. Missils da Crujada ha intuccia una fabbrica d'armazione a Volgograd in la Russia dal sit, scrive il presidente ucranese Volodymyr Zelensky in Telegram. La fabbrica produce sistemi d'artiglieria. Il governatore regionale a Volgograd conferma dons vidilskundritz da produzione na di però nad gut ce che vim producila, però che almain 10 persone saiam venidas blessadas. Malgrat pausa da combat, attaccescen l'USA e l'Iran lin lauter. La viatica militare americana ha, tenoracinas indicazions, attaccia diversi implants da raquetas e drones, però era indritz da radar. Quai saia in reaktion sin la taccia iranaisa da Djevja sin im bastimen, ai ginum. L'Iran ha intant condemnat las ultimas attaccias americanas che contrafecian alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reaktion an las gardas da revolution attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la segirtat ed els interess nazionals. En vista als grons dons suenter ils terratrembels en la Venezuela, alla regenza militarizza la region La Guaira en il paese del nord. L'armada aia surpiglia la controlla per mantenir l'urden e per levgiar la lavur da las forzas da salvament, quai ha dic il presidente dell'Assemblea Nazionale. Il terzdì suenter la catastrofa da terratrembel en pliras regions ancadinas senza electricitat ed aua. Intant, quinten las autoritats cun 920 mortoris, passa 3.300 persunas saiam blessades. Las autoritats quinten, cil dumber dum frendas cresce avinavant, cun quai che passa 50.000 persunas, valen anche dinas cosparides.
2: La meteo.
1: Era oz dati in dida stat cun sulelie temperaturas ciaudas. En il decurs dal suenter mezdisa forman nivels da cumulus ed ipodar uradis u uricis locals. Mi resta però ciaud cun fin 37 graz a quira, en la sozelva fin 35 graz, en sozelva scuere in lengiadina bassa fin 33 graz, en il surses fin 31 graz ed en lengiadina alta fin 27 graz. Dumengia esit tutina, anciata cun sulel, suenter mezdi uricis locals ed in grad main ciaud cor.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione Quira, tra Maiavilla e Lanquart, dati colonnas.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Wow, in grata. Pi fresh, nous schon bunament de tren la socca, ha? El flip-flop. Ciao, benvenuti al mio con RTR, nuova e adina che vous esses grazie colm sperni sin in lag cui ciao el suleini sotaua sila smarchanera sin lauce nien curcin tot quals calevanoz vienda a cui ven mezzigi bersala servla tirina fuena quale servla sdati ozmo in forma freida nisco salata cul scumon absolut de fafiuc ni a casa sil grill ni la cazzetta de bersà c'è edina chi dat oz tir vus che gusti a bugen cun vus trans quale de vosa fin dema de cercladur Georgine Janki shavus veisum vucau la vunda. El che ho conto si c'è da feuc, el feuc.

0: Nova muzica tot pacifica cautier RTR en 7 minutes dati las 12:00. Las proximas minutes se dedicain ad una jubilara de 10 ans. Mia Engedina, l'organizaciun per de pli innovaciun, digitalizaciun, infrastructura d'internet beauter. Jon Erni de scuole stausa si usuras iniciant cai s'engajaus propi cun cierpa d'olma da realizau numerusas purgidas. Ascia e i inhap la Pont Chemuest, che è la finale davantaus il center de tutti il sforz a svilups. Pil die javalon, de pica tutte vignu iniziau, a Georg Luzzi antupau, il bab de Mia Engedina.
1: L'elettroingegner Jon Erni è tornato in Dijons, su della bassa, la voce la lavora pro Sunrise ed il pro Microsoft. Insemble con partenaris ha il missin palperi una visione. L'Engedina deve diventare più svelta qua ci riguarda l'internet, l'Engedina deve diventare un lieu per lavorare e vivere e l'Engedina deve diventare un lieu in cui c'è l'innovazione. Dopo di giorni, Jon Erni al timone della mia Engedina e guarda con superge in avò.
2: Ormai è un grande momento, è una propria piacere di poter avere in avò in dei giorni che capita una pruna, non va in diversi progetti ci sono in realizzati o ci sono in realizzazione, in una comunanza ci sono in ad una più grande, o se sono 1400 membri e co-membri. Ha una gran piacere e soddisfazione e sono grazie a tutto questo è stato possibile.
1: Tornai per le tre visioni menzionate e ci ci discapita. La fibra da Weider ha il tempo, affari privati nuziano e ora vanno tutte le scuole a approfittare durante il tempo del Covid.
2: Quelle assemblee stanno contando che non hanno nuove iniziative, perché Blair firme, blers, scoles, hotels, ingegneri, i medici non avevano semplicemente l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non erano previsti di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui non è quelle ad proprio un grande sostegno. Col tempo allora però mi dà, con qualche i rotters hanno cominciato a fabbricare reiz fiber optica, so se c'è oggi in dia l'ingegneria proprio sono in buon stadio qua ci riguarda la le sveltezze dell'internet.
1: Mia Engedina approccia già al sviluppo. A scuola la puntiamo esci da 8 località con tutta l'infrastruttura per lavorare su Reifnes, Dis o Ures, co-working spaces. Partice Jon Erni e spergevas le montagne, la distanza con l'uomo di lavoro, l'aer fin dell'Engedina, da 9 slanci e da modo più.
2: C'è no rablainante ed è da più vite in Laval durante tutto l'anno, non è delle stagioni turistiche. L'ora da qua è più piazze di lavoro per tutto l'anno, con qua è più gli altri ci stanno in Engedina e con qua promuove il primo luogo. Non va in er blera gli altri a lavorare qui, a giusto dito scuola, ci disciate, ci hanno loro domicilio alla bassa, e sono per svasso che col tempo decidono forse questo, di mudare l'uomo di abitare in Engedina, stare in alla bassa, allora forse mi c'è tanto a lavorare.
1: E per finire la terza visione, l'Engedina deve diventare un luogo di innovazione e con quai discorrina della realizzazione dell'INHAP alla Pont-Chemuest, un progetto da passa 100 milioni di francs. Jon Erni è ordvart superbi di quel progetto. Ci non era veramente previsto in quelle dimensioni.
2: Il dato è che con gli partenari ci sono gli pro, con l'architect ci ha detto non possiamo fare un centro di innovazione dove una piazza da parcare, dove una casa di immondizia, non stanno lì fin pro la via. E loro erano i miei partenari che hanno visioni globali, che hanno detto che non fanno altro, non fanno altro, che hanno una visibilità globale. Qui ha dato loro una cella, ossia è cresciuto questo progetto in queste dimensioni.
1: L'INHAP è in fabbrica, la Pont-Chemuest, l'architetto internazionale Norman Foster planifica on la marca di sciarpas partecipa. Qua per nominarci c'è Jon Erni Manaia con istituzioni globali. Un sviluppo rimarciabile questi primi di giorni della mia Engedina. E l'engagement di innovazione ha pur cominciato.
0: Deve insegnare a vargare ulteriori 10 anni, sto con usudine rapportare la prossima gada mia Engedina c'è che la muenta da il petto punto svilup.
3: Authentic regional.
0: La musica mi accompagna ossi in sempre verdi o 1976 via Smedzgi. Elton John Kiki D. E in Samtiai Ablubia un quai pign excursa alla storia meteorologica. Il cercadur avon ciuncontons. Magari Rimarcabel, a massa parallela scui actual, un ciet pitost fresche, pliev gius, navend de miet cercladur, e zio siedos in 30 grads, a la devozema de cercladur 1976 ina de Caliras, il record quinza mazirau lu, giu e la bassa 34 grads.

0: Eden quei duet es e vignulas dudige masa de vign hilaric.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Nascidas e nascidas gid il 27 da Cercladur, che nos vengono in opposta con auguris e in ensis, ne vende giuvens, dulz, dodis, tocan madirs a sabis, ne vonta sisons. Che vos pasentias in balezia a non oblidevel gi en buona, allegra, simpatica compagnia ad ozen, quala calira asti bugien essere in qual mi gil de pli con bubronda che sfardenta alla torta da natalezzi. Preferis Georgina Janki che con vus al microfon quella definitiv, quella la varianta da glatsch. Shalula in Anceiver, scodina culla pi bassa cifra, a main da scala siedo, scolas temperaturas, alla Beniamina el ravoidils jubilars e la Leonie Vetir, che stata stiamfa, che sa fa parti per seu dudijanvel natalizia, che eu stati c'era Leonie, per teu dudijanvel anniversari ad gratulains de coura, gevujain tua tilbun, tu jans fest ger plajair, a cun tia flöta traversa, sunnest bellas melodias. Foi una bella festina d'anniversari, nus atvain fitch gugent, nona Lina, a non Jean Noël. A non, a nonna, angevijau da sa cantala Taylor Swift per tei, atas dudijons. Leonie, atvar, qual a keu.

0: want to be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: A questo è il Givish de Musica per la Leonie Vecir a Schamf, nascita Otze von Dudi Jones, dos vigenzi in politisch bagat, si ben geografic, scoi neudils ons della prossima giubilara, stien spedi auguris a Bernadette Sarbach at Oberdiesbach, el canton Berna, che festivescia il 68, che ostati cara mumma, nus Givishen ti decor tutt il bien, sinte un atelezzi a Givishen in bitems el grigiun. Ti es la meira alla pi ferma mumma dilmun, cordialmen Sebastian a Marina. A previes anniversari de 68, nua e adina cavus assesus grat de viadi Bernadette Sarbach conta patent Ochsner. I omagi für immer. Uf di.

0: auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
1: Patent Ochsner, il regal d'anniversari per Bernadette Sarbach ad ober Diesbach, nischida Otzavon, si son totions. Il proxim jubilar che nos ven sur nio posta stata Falera, Giuseppe Giuonin de Curtins, sa festiva a fa princes pil bi radun de Satontons. A che stati a Falera festivesse Giuseppe Giuonin de Curtins o Satontava gi de nascienza, la superstonza, il direttur Christophe Caiori ad ils cantadurs de la Ligia Grigia, gratulation de cor al comember d'onur, un graziem per tot ils survecs che ha sfac fas per nus Giavigen in Fitchbigi de festa. Alla musica de festa, il cant de festa pil setontaval de Giuseppe Giuonin de Curtins stoge bunamen esser in dil cor viril Ligia Grigia a zwar quella lue grat cultetel la Ligia Grigia.

Kaj je štav il dživiš kantik per Giuseppe Gionin de Curtin Zafalera pil bi radun da satonta il jubilar in kin sen conosce se capescia e da ses massa ons cautir RTR sco vujel microfon sur tot sco redaktur de musica sils fistiz de cors musicas dirigentes dirigens sinceras gratulazions e da nossa vart alai festivatei nemi Danton en in hoi die se von Linna, pil proxim jubilar venze survenio duas bravs kun auguris, Pauli Pali al num, complenescia io 109 valadessa zens e la casa da tempai puntreise musti. Ils amprims auguris per vus quals tunen ascia, car Pauli sinte o 109 vagiden asciencia gratulein us tuts a ti, de tut cor, e gevigein tut mo bien e un bè uns. Fai in bigi A Gaudael, tia sora Maria, tia fiola Marisa, cun Moritz, Luis, at Astrid. Aluascele un preleger quals patrats, gevis per vus, Pauli Pali, car Pauli, cordiale gratulazione, tot bien si 109 valgite na scientia, nus gevisene vus, buna sanadat, a contentientia. Bugen steis vus de compagnia a gudis in un lauter discurs. Cuvus veis la possibile dat, giugeis troccas, steis bugen de compagnia. La spasigliada de mincegi ascia bumunca quella mantegn fit. Car Pauli, nus divigein avus, oz in bigi de festa, cun bellas santupadas, buns discurs, a moments plein pligi. Cordials salits de concusadens personal a meina casa de la Pontreis a Musti. Ados ei il Teofil Kleis samtiaus per canta per via 109 aval Pauli Pali quel gevis musical de vossa famiglia per vos.

La canzone della Sonja Maria, il regal musical più 89 per l'anniversario di Pauli Palì e la casa Pontreis a Musti. Mi dei nella casa da Tampai in Vallumnezia, che ha oggi due giubilari senza un miez in la Ursulina Casanova, oriunda da Vignogni, che ha festivato il 89 anniversario. Con abitons, la mia casa del personale di Vision Avus, tot bien gratulation de cor di Vision in BG, quai con c'è cantà il cor della Patria, Ursulina Casanova, il cor mi scedau da Vignogne, la canzone col titolo Mia Val.

Il cormis da Avignon deu che via Ertera in special per la Ursulina Casanova, la giubilara da 1911 da casa Lumnezia a Villa Leu. Nua che è la Ferena Gertrud Kriegeris, oriunda da Sagogna, stia festival auta via decina da 96 anni. E a vus, gratulation da tut cor, gevisce mol meglier con habitons, la meina casa ad il personal a lain, resuna la musica. Musica da Sagogn per vos Ferena Kriegeris vies navonta sisavel.

0: è stata lanciata di mens qui hanno dato sinzur con quella che ho tocca Macarena si tonge da se salta antiras nazion sasch che gertigiau il sons navonta con la Macarena nie è un bepi baul il sons satonta col salt ed cult tucca nus Spicein in Marveglia, Marenon, c'è che quella stat porta tutto intorno la canzone Tucca Macarena.
1: Les gratulazions.
0: Se vous en conoscis, si chica natalizio, si 27 cercladura, lessas fai una sorpresa con gratulacca via radio in Mumenet. Vesa un pada 0800 20 21 30 la numera.

0: Inabella Findemna cun RTR.
1: Divgenza se capesce che vos restias asci freschts, coi hai possibile ter quellas temperaturaces che ho qui rasgratta irgien vif actual, vit la marca da 36 grads. Ah, beai tot quals canna possibile data de faccia nua in sigl e laua, at i e laua quella el bogn in giadina asciaci ci che nos venne stiau gratula. Oz che via radio nos moments hilarix quals ein fin s'inclinan tot ils noms che in cur dai an la chance la sort quella decida shalu lein meraci che il fortunauni la fortunada di eila. Ah, Bernadette Sarbach, Joel Canton Berna, Dober Diesbach, Kastja Salagra, Silaua, Dalengedina, Ella, che nos venu deu, che è de present, El Grigiuna, che Astja Luzza Kupuspei, torna at i, in Engedina, direttissima, a Schuol. Ah, ven vergau, Linna, Astja, che nos essen alla fin delas gratulazions.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
1: Ed è resta proprio da divisa vine von uras da bellezia con tutto quel che sa da vitir vus caros jubilaras jubilars nisci il gi dils 27 da Cercladur, Georgina Janki e Naven. Ciao ciao, anges quitao da vus a tocan la prossima.
0: RTR Las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messen zemmen der nostra redaktore der Musica, Christa Soliva.

Pel campionat mundial hai domandà a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i de fata, experts de la meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandaini o sapiens a voi. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. Ho tuni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricot da nossa nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanulia, out al main vu, gudonia.

0: Les novitats de RTF.
1: La finanțațiun de la Rămandă Svizzera ne beciang zoteț și els liberal-democrați svizzeri se ne încuntă la finanțațiun zu la talia sină pli valur. E l'Ucraina a atacat una fabrică de armă a Volgograd în la Rusia del Sud. Quals temes da questura, il jedes duose per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. La Partita Liberal Democratica criticesce ferm la finanziazione dall'armada che il Consell Federal propone. Letz vuol finanziare una parte dall'armazione con auzar la taglia sin la pli valur, autras vies detia qua struscia, dice il Consell Federal. Autor la PLD, ins duai finanziare l'armazione con 500 milioni francs, che ins pudessia stricciar ter la gita da svilup, quae dice il co-president della PLD, Benjamin Müllemann, alla Samstagsrundschau da SRF. Anche più lungo va la PLD con schlargiare la defensione contro drones, con 4 miliardi di francs, potessero ins far quai sper il freien da debits ora. Proxima voce debattesce il Consell des Cantons il progetto, in consens, nebici anche in vista tra le partite. Delinquenze che rotennen in bottiglia d'armes in Largovia han ciascuna in azione da polizia sur confins, in quella en dus polizists cantonals da Basilea Champagna veniz blessats. Ils delinquenze seien rots en in bottiglia d'armes a Valbach, Argovia, e scapats cura che l'alarm è stato udir. Ura splitarta la polizia cantonale Basileisa arresta pliras personas supponides. Ils dus polizists seien veniz blessats in quella azione d'arrestazione e seien usa in l'ospital per ulteriores examinazions. Las procuras publicas da Largovia e Basilea Champagna investigation comunabla main. L'Ucraina a attaccia miras a Volgograd, 500 km da vent dall'en prima linea da combat dall'Ucraina con Russia. Missils da crujada a entocciaina fabrica d'armazione a Volgograd in la Russia del Sud, scrive il presidente ucranais Volodymyr Zelensky in Telegram. La fabbrica produceixi a sistemi d'artiglieria. Il governatur regional a Volgograd conferma dons videls cundritz de produzion, nadi però nagut ce che vi improduzila, però che almain 10 persone saien venitas blessades. Malgrat pausa da combatta tacescen l'USA e l'Iran l'inlauter. La viatica militare americana a tenoracinas indicazions attaccia diversi implants da rakettas e drones, però era indritz da radar. Quai saia in a reaktion sin la taccia iranaisa da Djevdjas in imbastiment. L'Iran ha intant condemna las ultimas attaccias americanas che contrafecien alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reaktion an das gardas da revoluzion attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la souveranitat, segirtat ed ils interess nazionals.
2: La meteo.
1: Era oz, dati in di da stat con soleglie e temperaturas chaudes. In il decurs dal suo intermezzis formen nivels da cumulus e di podar uradis u bain urizis locals. I resta però chaud, con fin 37 grads a quera, en su selva 35 grads, en sur selva square in lengiadina bassa 33 grads, en il sur seis 30 ed en lengiadina alta fin 27 grads. Domenge esi tutina, en chatta con soleil, su intermezzi urizis locals, e din grad pipauk che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada A13 in direzione Sit. La dati colonnas attualmente tranter Maiavilla e Langquart.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits e scubridas. Musica non-stop.

RTR. Música non-stop. Descobridas. Hits. E sempre verdes.

musica per in e scadin. Per dai. Stand by.

0: Las novitats der RTR.
1: La heptatleta Annick Kellin da Grüsch è stata più esperta in 100 metri con obstacles che la campionessa mondiale quest'on. Il numero d'accidenti con far bogn cresce in Largovia e almeno una persona morta. Quels temas da quest'ora è gli elastrais. Per usare il microfono, si incadisce. Buonasera. L'atleta grigiuna Annick Kellin pare ad essere in top forma. Al heptathlon a Rating in Germania ha ella guadagnato la disciplina da 100 metri obstacles con mo 12,6 secondi. Uscire migliorescia l'atleta oriunda da Grüsch ses record personal per 27 centavels ed ella era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale di Tashi Kambunji è stata questa stagione. Kellin e Ossa era seconda sin la lista della Smildre Svizzeres Davos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuescia Kellin la via da Victoria suenter avair gudagnà il meeting a Götzis avanti in mais. Quels dies ai da plirs accidents cum far bogna in Svizzera. En il centun Argovia e ina persona morta. In ulteriorum il lum saia na ja sper Rheinfelden. In ulterior umwala angadina sco spari en la Reus sper Gebensdorf. E da Laufenburg ein num en picira pudi venir salva or dal Rhein. Venerdì era già in un mort su enter in accident con Farbogne nel lai da Ginevra. Lum era cruda en laua domenica passata e veni città senza scienza. La Partita Liberal Democratica criticesce ferm la finanziazione dell'armada che il Consiglio federale propone. Letz vuol finanziare in parte l'armazione con alzare la taglia sin la plivalur. Autras vias detti a quastrusch, ha dice il Consiglio federale. Autr la PLD, ins duai finanziare l'armazione con 500 milioni francs che ins podessi stricciarter la gita svilup. Guaidi il co-presidente della PLD Benjamin Müllemann alla Samstagsrundschau da SRF. Anche più lunch va la PLD con schlargiare la defensione contro drones. Con 4 miliardi francs pudessin ins far quai sperli freind debits ora. Proxima vost debattesce il Consell des Cantons il projekt in consens nebici anche in vista delle partidas. Malgrat pausa da combatta tra Cessan, l'USA e l'Iran l'inlauter. La viatica militare americana ha tenoracinas indicazioni attaccia diversi implants da raquettas e drones per oer indritz da radar. Questa è una reazione sin la taccia para iranaisa da Djevja sin imbastiment. L'Iran ha intanto condemnato le ultime attacce americane che contraffecciano alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dell'exterior iranais. Sco reazione an las gardas da rivoluzione attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la sovranadat, segirtat ed els interess nazionals.
0: La meteo.
1: Era oz e si stat con soleil e temperaturas chaudes. Nel decurs della saira se forman nivels e di podar uradis u urizis locals. I resta però chaud con fin 37 gradi a quira, en la sozelva fin 35 gradi, en surselva ed en l'engiadina bassa fin 33 gradi, en surseis 31 gradi ed en l'engiadina alta fin 27 gradi. Domenica e si tutina, en chatta con soleil, su entremesdì urizis locals ed in grad main chaud cots.
0: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Cun sempre verts. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Konzentrovers. Schkuverides. Ein Hit.

0: Les novitats de RTF.
1: La heptatleta grigiuna Annik Kellin è stata più esperta in 100 metri con obstacles che la campionessa mondiale quest'on. E le partite svizzere dals liberaldemocrats, vertliberals ed evangelics in accordo e refusano le iniziative da neutralità e nutriment. Quals temas da quest'ora è di las 4. Per uso il microfono e Ursin Kadish. Buonasera. L'atleta grigiuna Annik Kellin è in top forma. Il heptathlon a Ratingen, Germania, ha la guadagnata disciplina di 100 metri obstacles con mo 12,6 secondi. Uscia miglioresce l'atleta oriunda da Grüsch ses record personal per 27 centavels. Ed è era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale di Tashi Kambunji è stata questa stagione. Kellin e Ussa era seconda in la lista delle migliori svizzere, davos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuescia ella la via da vittoria, suenter avair gudegna il meeting a Götzis avanti in mais. Oz ampliras partidas decidi las parolas per las votazions dal settember, e questa giada en la partida liberaldemocratica PLD, la partida vertliberala PVL e la partida evangelica PEV d'accord. Tutte le tre partite si raccomandano in na all'iniziativa della neutralità. Quella vuol scrivere nella Costituzione federale la neutralità eterna ed armata, però era in scomon vast per sanzioni. Era in na raccomandano PLD, PVL, PEV all'iniziativa da nutriment. Quella vuol promuovere l'autonomia svizzera con aumentare la comparta della produzione in Svizzera senza, quai da attualmente in 46% in 70%. Le iniziative vanno all'urna il 27 settembre. In Svizzera hai quels dies da plirs accidents con farbogn, il Chantun Argovia è una persona morta, in um sai a Najas per Rheinfelden. In ulterior um vala anche di Nascosparì in La Reus per Gebensdorf. E da Laufenburg hai un um in Picira pudi venir salva, or dal Rhein. Venerdì era già in um mort, suenter in accident con farbogn in il Leida Genevra. L'um era cruda in laua domenica passata e veni città senza scienza. In Germania avvertisce la Deutsche Bahn da becir con il tren. Per vid las temperaturas autas, vignen els binaris strapacciats maximalmein. La clientela duai desister la findemna da viadis bec necessaris urgentamein, scrive la Deutsche Bahn, e l'ubesce era da stornar bigliets. La Gievgia aveva la Deutsche Bahn già avvertì che la reit da binaris pudesse patir dalla cialur. Da sperdons vid binaris pudessen era rievens arder u erils urizi speciats pudessen procurar per disturbis eritrats, uscì alla Deutsche Bahn.
2: La meteo.
1: Era ozzese in gida stat con sulegli e temperaturas ciaudas. In il decurs dal suo intermezzdì e versaira se forman nivels e di podar uradis urizis locals. I resta però ciaud con fin a 37 grazia quera, in la sudselva fin 35 grazia, in surselva square in l'engiadina bassa fin 33 grazia, in il surseis fin 30 ed in l'engiadina alta fin 27 grazia. Demà domenica esi tutina in chatta con sulegli, su intermezzdì urizis locals ed in grad main ciaud.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sulla via principale sin Surselva, tra Schluein e Lax e la via serrata per il traffic da transit per vita di un accident.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Con sempre verts. Scoverides e hits.
0: Musica non-stop.

0: Les novitats de RTL.
1: La heptatleta grijuna Annick Kälin è stata più esperta che la campionessa mondiale quest'on in 100 metri con obstacles. E lunga da cialira a contangil punct culminant oz, a Turic ne si anche mai stau se ciaut. Per Laura, il è resta sulle liv e ciaut, fitch ciaut, a partire dagli indesdì vini l'urin, zikin li frescin. Quals temas da quest'ora ad gli eles cinch, per vos il microfon, Ursin Kadish. Buonasera. L'atleta grigiuna Annick Kälin è in top forma. Al heptathlon a Ratingen, Germania, ha guadagnato la disciplina da 100 metri obstacles con 12,6 secondi. Uscì a migliorare l'atleta oriunda da Grüsch, ses record personal per 27 centavels, ed era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale Dita Shikambunji è stata questa stagione. Kälin Eusa era seconda sin la lista delle Miller Svizzeres da Vos Cambungi con il record da 12,24. Uscia continuesce ella la via da Victoria su entra vair gudegna il meeting a Götzis avanti in mais. Oz ampli las partidas decidi las parolas per las votazions dal settembre e questa giada en la partida liberal-democratica PLD, la partida vert liberala PVL e la partida evangelica PEV d'accord. Tot las tres partidas recomandan in na all'iniziativa da neutralitat. Quella vuol scrivere in la Constitution federale la neutralitat eterna ed armada, però era in scumond vast per sanctions. Era in nare comandan PLD, PVL e PEV all'iniziativa da nutriment. Quella vuol promuovere l'autonomia svizzera con aumentarla con parte della produzione EIFR svizzera senza quai dad actual ma in 46% sin 70%. Las iniziativas van all'urna il 27 settembre. Era oz e sta ed esi cialire in Svizzera. In la città di Turic e la temperatura crescita sin in record da 36,2 gradi, in record da pi lanciata dalle mesirazioni il 19 avel centenar. Anche più caut esi sta in la Svizzera dal nord-vest, a Basilea musava il termometro già l'avant mezzdì passa 38 gradi, ed il venerdì avevi era a Basilea da il record da 38,8 gradi. Il pli caud nel nord della Alps esi finossa sta a Ginevra il 2015, l'ura erano il termometri itz fino a 39,7 gradi. Tenor meteo svizzera è il punto culminante da questa onda da cialur contangida oz. Il pli tard l'indesdì quinta meteo svizzera con temperature spuspe sot 30 gradi per esempio la quera. In Svizzera è quals dies da plirs accidents cum far bogn, ed il centun Argovia e ina persona morta, in sai na jas per Rheinfelden. In ulterior vala angadina scospari en la Reus per Gevenstorf, ed a Laufenburg ein empicira pudi venir salvaur dal Rhein. Venerdì era già in mort so enter in accident cum far bogn in laida Ginevra. L'um era cruda in laua domenica passata e vignicata senza scienza. In Germania avvertesce la Deutsche Bahn de becir con il tren. Per via delle temperature alte vengono i binari strapacciati maximalmente. La clientela deve desistere fin demna da viadis bec necessari urgentemente, scrive la Deutsche Bahn, e l'ubescia era da stornare biglietti. La Gievgia aveva la Deutsche Bahn già avvertì che la raita binaris potesse patir dalla cialur. Da sperdons vid binaris potessen era rievens arder o era il zurizis speciats potessen procurar per disturbis e retards, uscia la Deutsche Bahn. In vista als grons dons dals terratrembels in la Venezuela, alla regenza milita la regione La Guaira e nel paese dal nord. L'armada ha usurpigliato la controllo per mantenere l'urden e per levgiare la lavur delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il terzo di su entra la catastrofe da terratrembel e empliras regions angadina senza elettricità ed aua. Intanto, quinten las autoritats con 920 mortoris, passa 3.300 persone sa emblesadas. E le autorità quintan che il numero di offrendas cresce in avanti con qualche passa 54.000 persone valen anche di nascosto sparidas. Le lavori di cerca da persone e le ruine continuano.
2: La meteo.
1: Era oz è in di da stark un solelle temperatura s'chaudas, fi chaudas. Versaira se forma nivel se di po dar uradis u urizis locals, i resta però chaud con fin 36 grads a quira, en la sozelva fin a 35 grads, en sur selva square in l'engiadina bassa fin 33 grads, el sur ses fin 30, ed en l'engiadina alta fin a 27 grads. Per demain domenica, vala il madem, avant mezzdì solelle, su entre mezzdì totenor urizis locals, però in grad mai in chaud che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via principale sin sur selva, la è la via serrada tranta Schluein e Lax per il traffic da transit e nome duas direzions, qua è per vedi un accident. Tenor via Swiss angal main en fin quarta avant la sis.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre las tschuna lu, vai. Ni dieci autor il sulet che va il suo deccia a biricol in suo studio climatizzato già svus e aber ebo tutto giù do 35 gradi a varga da me un sgara lu pi probabil meu culiezza per via del clima marain c'è che sabedja buten con vus tras quella sera tropica che organi anche e salumainza.

0: Quai RTR de vos a son de sera del mens cercladura dus ambidenza per in excurs e on 1799 se fermen in miezin temps duaras revoltas. De quai temps vesens ad audens questa stat a muste, gest spela claustra nesce a cresce schon de pimpulit temps l'inscenazion del teatre liber 1799, revolta e la cadì. E vin fac provas di mordio, che il publicum asce spiciana vendi just dell'Union de Teater d'Entervals, Andrin Gerber a visitau in amprova.
1: Oz selen premier de ci vengen exercitau in tir toc. Sen tribuna vengen recuintau historias cum Batiu, Griu e del regissur René Schnotz, da dan in per tips a tras in megafon. In Theater neue Akteurs professionals joggen zusammen mit Amateurs, wer sind Specials Events. Der neue Akteur David Flepp fand den Ton enorm plagiert.
2: Es grandios, ja, quet lun in super Temps, el Team is formaus non jeg bain, tots ke chapanen fan a segid, de propi in plagiat de lavora con els. Grand compliment a Chapo, son fet bien in quella gruppa.
3: Ich verstehe sie wirklich nicht. Aber ich liebe ihre Sprache. Erkennen die Damen den Walzer?
1: Questa Gruppe consistet de 30 Akteuren und Akteurs, er hat wenig Statisten und Statisten. Zerz und schon ein Kostüm, Zerz Spätchen an.
4: Ja, ich habe einen Bummerauschelein zum Souvenir in Permai. Aber zu Kuss, wenn ich auch in.
1: Naturalmente, so ein Seminar in den Proben sind sie Kostüm. Mo?
5: Ich finde, dass wir während mehr eine Rolle sind, sind sie ein Richter. Jetzt war es original und ich war komplett del tot, aber ich finde es mehr, dass wir sein richtig sind, wie privat.
1: Durant die Probe nutzt ihr rund 30 Grad und als Kostüm sind dann ein großes Vantage.
6: Ja, ich finde es geil, dass wir uns zusammen und die Jungen tut die Jungen hier.
7: So ein Fisch wie das Hohen. Der ist schon alt, die Kaul und sein Kostüm.
1: Einmal gerade la Kalira, sie brennen ihn zusammen per Trenatel Tag fiktiv der Autor Hubert Giger. Quei Theater kulnum 1799, Revolte alla Cadie, tragt il Temps noit alla Francia e l'Austria an combattiu in a lauter alla Surselva.
8: In tema, in dimensione, in un globale, che rotta giù in nostra regione, che ha fatto via conseguenze per la nostra regione.
9: Io credo che è molto interessante che noi giochiamo in questi anni, 1799, che è stato che prende meglio conoscere quella storia, sa che è stato.
2: Che è un tocco storico, è un provato a sentire quei tempi di lui, di Diena in quei tempi, c'è un tau per quella lieta, c'è quella lieta, c'è un fatto tra quei tempi, questo è probabile, non si può indivisare, non si può immaginare.
10: Armada, attenzione, ormai avrete subito!
1: La parte centrale, Luiara, in greve tema per il teatro. Il regisseur René Schnotz prova a semplificare.
11: La storia della questione data è piena con Luiara, come veniamo per esempio con la Fausta, la domanda al Zafons, che ci da voi ha mai si scagnato. Adela di Luiara hat man nur dauter, dass es genia sind, man sind in altro Niveau.
1: Il Toc tragt nun nad mein Bieder Kumbatz.
12: All'attacca, surdit, maledicia, combiner!
13: All'attacca, per patria, libertà, valut!
1: René Schnotz lebe den Ton Bemo Musa duas ures plein Drama e Battaglias ed opere wieder qua giù la sua andante idea.
11: Io lese la tionadina possibilità giù con scenas con le leve, con le scene d'amore, con le scene di sarie.
1: Ma in somma, in scenario, Jara, questo è il gnanghignetto è semplice.
11: Perché ho ancora possibile dati di Mussalo Jara in una scenario piuttosto abstratta con teatro d'ombrives, con tuns, con grius, in a o da quasi piuttosto c'è che c'è bella da voce, le scolisse, un steig in svese proprio con i dati in sin lauter.
1: Combats, batalhas, uiaras, In tema actual, ce sa e pondra John Hosang, il presidente dell'Unione de Teater d'Entervals.
14: Nos facem teatro sobre din temps quiero iara ca un steno ca nos antenats an stu combatter. Alu, venim ci tona mi en demen alu iara l'Ucraina, els maleskins vese, quel kins auda, io crec che se gli busci lunch na venda da quella situazione lau, ai ja c'è un busci lunch na venda nus, also, mai fa magari pondra.
15: Meno condizioni sono le suivant. Premièrement, vous devez cesser le feu.
1: I vem pia presentau in tema actual de vat in capitel important de la historia so Silvana, etche, malgrat el tema serius, duai e porge divertiment. Durant i uest, dat di nov produccions. I se tracta del plegran projekt ca l'Union de Teatro d'Entervals o presentau en sia historia.
0: E tocca nel set d'ust, e io sono da Stein Marveglia, lua 1799, rivolta e la cadì premiere, tocca la derniere, il 22 d'ust, 20 gradu deudati in tutte nuove presentazioni, datums, co, nua, riserva via splats, in fleiss, la pagina web dell'Union de Theater d'Entervals.
16: Per vus, al puls della cultura.

0: Tantonen in hui vegn vergau las tschunas go proximu dinze da leu nuoca numeruse in stai oz ielas. Altezia sin varga 2 mm sur mar, bumo per spara sin aria in teccali pi freschia, ma bein surtot per merace che in nisceu annescia e un tot lunch sulvic de sedrun.
1: Inzasse domanda, c'è qua il lubini bobi, aber nus drovain halt tot elektrisch.
2: De mai ha interessau co quoi funzionesce con son... Cosa comporta qui la contrada?
3: Deve essere il sviluppo che fa con gli unici, che viene preghiente, le installazioni, la tecnica che è installata.
0: Sedrum solari in dritz fotovoltaic de gronda dimensiun. Le smerveie sind stades grondas e nus essen stai vein. Merau, che ca nesce tot, schau explica, ad insomma, ad impressions dati a una vonchidat la mesa.

0: tal damau a la saira.
1: Ed us menzelernu a kinza eunashi bugen kil sulej splendura scalda vietti al territori da l'ovra sadrun solar da piccia e tunne in de quei da 20% de quei indrez gigantic en funcziun sia che vin e un gi per gi luvrausil colm sharin sur sadrun a de ozze stau in pulit travage intorno l'ovra fotovoltaica dil stue cinz o zanzen bidau totils interessaida vinia merasasha informa co tut funcziona per nu sei Milena Bassin stada si som la sur selva a tornada con da ba impressions chalu Milena raccuenta pasco e veso
2: i guardore propri impressionant corce son ceminede de sedruni no intorno qual centune lura svezze qual tappet de maises solares as a meo che propri fat impression de quella grandezza e quando va be a meo schema bein quelles persunas ci sun ies a quelles portes aviertes e am gordosco ce quel placel de fabrica che guardora quels am erdit quis gigantic. E nus vens a gnare di ment ce quis un pur 20% da d'inter proget pel moment sun que quel cios azur milli da quelles mais solares e fini al 2028 dessen que lura esser knap 6 milli.
1: Sur tutte le dimensioni di tals parks solars vitir che vengono i due vengono begegnati do alle Alps vengono in generale criticati la lua di ne puspei fa naufragi e gesto il castir diverse e il grigion tir sedrun solar tu ne pao et autor
2: la qual sun positivs invers quel proget quid eia ots eru dia e queso ervis il PSOL radunanza comunela odit sci in un ado ingiuns recurs e osa svezza quel svilup ci ven fabricio e que ha shon do certes vus ci em dit hai clir ca que fossein da fabricir que sui loino cil zu laiven mema grant no des quellura istesna nir però un argument era che intorno ed intorno a quesagia quels indriz turistis cum pendiculeres e da quei no da con quels che da discuriosa quels nu disturba que ci ven lo in che no quels indriz ma che ci desant er la domanda quella de quella energia o se sedrun o dici energia solare. Allora è però la discussione, c'è l'alternativa e quella discussione vevi oz era un per vottes, es des lura piuttosto trover indriz ci stemgia, pareiz de firmes o de cesas privates, de er udia energia atomara, hai quei sun oz, deren quelles persoonas suici deren interessedes e quei ado tua diverses discussions.
1: Ebbè, facciai il tuo cinz anna si asuras dici gie a quella energia solara oz se presenta sin 2000 metri sur mar in gron plazal de bagigia c'è è un ton de fa?
2: Io svezza ci stu incenir fat gier geras de quelles maise sun geloi già in funzion sper quelles svezza però quelles stengias de metal o erence quelles maise de solar ci spetten per nir installedes ence a quelle e sun quel proci des propi magari stip stem quelles maschines spezielles, quelles nomnani montagnales, quelles fem, quelles fores, in ocio quelles maises venien zieva fat fermes e installedes. E a me mi dit che quels dies per moment lavuren mince di circa 50 lavorenz allo, o se che hai als riventer quel bet che fin la fin d'Oktober da qui stan dessen esser pronz 50% als indriz.
1: Dins ei pia ei urarie quei as udevoz Milena Bassin si somla sur selva tot ves lu da desser sin resten quei urari fin cun sedrun solar ion 2000 20.

0: prossem però es illa sessiun d'utuan il Parlament l'andervia. La Svizra es rechata pel moment in un uscedit dialog privilegià cul IOC, il Comité Olympique International. Vuol dir che la Svizra può elaborar al dossier fin la fin del 2027, senza concurrenza.
1: Fabia Kadov davart il signal clar per la candidatura svizzera a Jux Olympics Decentralzion 2038, co proxim vulgi de tun e il Parlament pia en rodo cun debata a decider davart il sustegn de quals 200 milions francs davart de la Confederazion. A gratstau vegna de la Sisa do statin sempre vert per vossas orejas. La Diana Ross.

Allo pardinza, è un asci bugenin per plaids del proxim cuca e gartegiaus alla heptatleta de Gruge, Annick Kellin, a setze strusch gartegula aveu seu temps de 12,6 secondes uz 100 meters obstacles. In top temps, pulverizau sia marca personale per 27 navels a bumo quai, in quella stagione neanche la campionessa mondiale di Tashi Kambunji dominiau asci spert il sprint d'obstacles. Kellin sta da 200 navels più sperta e la grigiuna si catapultesce a sciasi la gesta delle migliori svizzere su quella distanza sin plaz 200 grad suenter Kambunji. Tutto qua è scabigiamo gartigiao ozza in prim de 200 gis del heptathlon al meeting si intera tudestia a Ratingen. Annick Kellin aveva schon avon in Mainz lanciau a moda fulminante la stagion de stat quella a Gudignau il meeting a Götzis il heptathlon propri a commentau il record schweizer sulla marca de 6 millisecchen a 26 punkt, ha tot quai nos savei nos essen en ina stat guidate un in campionati d'Europa e leo ascienza se capesce con tot quai che gartegia actualmente ad Annick Kellin esser spanigiaisci gartegia ci sage tot anor par ina medaglia os merenza l'usur tutte de meun e un c'è che gartegia ad Annick Kellin si entera tudestia a quei heptathlon con las proximas disciplinas che nu de meuna de una sera tenienza si capescia sil current che tutte un gartigiaum.

0: A cul curont qua travel top pop romunges vignu dies, a bon assis.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Oxnosport, Swisscom e Hyundai.
0: Dopo la vittoria contro il Canada, Spetchens e il Campbell quartier Schweizer ci che vin ad essere in prim giuc della fase de caos. Entre il giuc della noce de Dots Mervei datimo due opzioni possibili, i Iran ni l'Algeria. Il pi probabil es i Iran, dumonian ils iranes la finale e sco indils oc meier starts vine von eini ils adversaris fix della Svizzera en quei sedijavel final. Ma reintje che se beggio cusera la noce sils paschets mundials. Ne vende las indies cusera dati la fiscia Croazia contro Ghana, due staras che hanno in lur historia un mai dau in un contro l'altra, ils Croaz terz della de vosa VM ston evita de sperder sciocs manaccia in fin abrupte per Luka Modric compagnia forton che ils campions africans de Ghana let's ein schon vinevon in portabuceca se beggio cusera. En c'è duel della gruppa L van ils Anglès sco clars favorits sil plazel stadion a New York lur adversari il Panama che an lur VM che so enter quei giuc a fin Inghilterra. Panama quei duel ai edau alla VM 2018 culs Anglès an gudignau cun 6 adin. Malgrat il champer 0-0 dils Anglès an contar Ghana en ils Three Lions schon nella fase de K.O. Lu Dalina Maza dati a Miami il duel direct pien prim plans de gruppo dentro il Portugal e la Columbia su enter prestazions respectables cui in adina contro il portuguese ed il nulla adina contro il colombians ascia il Congo fa spronzas de resta el turnier batani i Uzbekistan vengani in total 4 punti ed es ves gertigia cul sedijavel final per la Repubblica del Congo. Fa tras di mettere il giveierin, jetz fanzi girnos vigins in Austria, lur nazionale combatte ne vende las quattr, el duel direct incontr l'Algeria pil second plats de gruppa, con quec ils giugadurs e la gruppa Jot en ils Davos, e la fase de gruppa an, las equipes dils trenaders Ralf Rangnick, Vladimir Petkovic in gron avantaj, els el san exact, c'è chi drova pa la fase de K.O. a c'ei adversari Zari che specchia sin c'hai plats kels venien la finale. Bepi Pacific veni a Dallas, nuo che l'Argentina finisce sia fase de gruppo contro la Jordania, l'Argentina è schon prim de gruppo forton chi è schon clar che per la Jordania vai suenter quei giuc retur en patria.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTR.

0: Dus men kun grand spas vers la sis, lu dat il pi important, ca esce bejau ot en survesta, avonno se onic guard sin via e drova paciencia. Ba paciencia, si giudala sur selva.
1: Vias e traffic.
0: Vina von Sarada e la via principale denter Schluein a Lax, per via din accident, sco via Suisse scriva in quei moment e la via si gira un Sarada tocan las sat. Pienigin vini trans denter Schluein a Lax, il moment accident e pienzien sur selva denter Sumvic e Muste dati actualmen colonnas e nomis duas direcciuns e leu ai dau in accident.
1: RTR Inabella Findemna con RTR.
0: Ja, surtut in Frestia, si ben scoivagia, vise Georgina Janki, che pren d'anton Cumiau, figiai, in Pacifica, sera musicalmen, tenzo sintic vent trasvies radio, quella nova da Giovanotti. Buon vento. Ciao, ciao. Hai già scritto da vos.

0: Il Dì der RTL.
1: Las novitats de dots cum Patrick Wichert. Annick Kellin es de nov la seconda gvelta svizzera sur 100 meters obstaculs. La grigiuna de 26 anos del partenz apisserà pro il heptathlon a Ratingen in Germania per una sorpresa. In 2,6 secundes a ella ameldrà ses melder temp personal giusto per 27 centavels. Con questo tempo a Kellin per fin ameldrà la meldra prestazione svizzera della stagione della campionessa mondiale d'obstacles Dittagi Cambungi per 2 centavels. In la lista eterna delle meldre svizzere s'avanza Kellin con quai sin rang 2. Più svelte della finossa bella recordista Dittagi Cambungi ci tenne il record svizzero con 2,24 secondes. Sulla traide stante Reichenau e Coira Süd sono planizzate le lavori della sanazione. Tenor l'Uffizio federale de Vies Astra comincia lunedì al 29 giugno le lavori per rimplazzare il fonte in tutte le due direzioni. La via ha differenze dons da Vegliadum e va in per quai rinnovata in etappes. Per disturbare il traffico il più pac possibile hanno le lavori le impostate durante la notte da lunedì fin sonda. Durante il dì e le fin d'evnes resta il tragetto cerabile normalmente. La sanazione è dipendente dall'ora ed è durare probabilmente fino in avost. Il Parlamento Comunale de Coira augmenta chiaramente la contribuzione annuale per il Teatro Coira. Invece di 860.000 francs survegna il teatro in avvenir 1,16 milioni francs l'on. Con quai desnir equilibrata la sua finanziazione strutturale e nir compensats costs de gestione cresciuts. In più, il Parlamento decis de mettere insieme le spartes immobilies e construzione otte in un post de servezzen. Uscies voglia scioglier conflicts de competenza e ridurre duplicitats. La situazione in Venezuela resta drammatica. Dopo il greves terra trembels es cresciu il numero de morts sin almain 920 persones. Passa 3.000 persones sun nides ferides. Tenor l'ONU valien plusses 10.000 persones scosparides. Les lavurs de salvament continuescen intant che il militar sostegne la region La Guaira specialmente per toccada. Da spöl terra trembels sun fin già nüts registrats da plü de 300 terra trembels posteriurs. Quaisa stat de mia wart, bler divertiment cu nos program e d'una bella saira.
0: Una bella saira der RTL. Cu musica svizzera.

0: Il D der RTL.
1: Las novitats de Dots con Patrick Wichert. Annick Kellin es de nuovo la seconda gelta svizzera sur 100 meters obstacles. La grigione da 26 anni del partenz appisserà per il heptathlon a Rattingen in Germania per una sorpresa. In 2,6 secondi a ella ameldrà ses melder temp personal giusto per 27 centavels. Con questo tempo a Kellin per fin ameldrà la meldra prestazione svizzera della stagione della campionessa mondiale d'obstacles Dita G. Cambungi per 2 centavels. In la lista eterna delle meldre svizzere avanza Kellin con quai sin rang 2. Più svelte della finossa bella recordista Ditanji Kambungi ci tenne il record svizzer con 2,24 secondi. Sulla traida stante Reichenau e Coira Süd sono planizzate le lavori della nazione. Tenor l'Uffizio federale di Vies Astra comincia lunedì al 29 giugno le lavori per rimplazzare il fondo in tutte le due direzioni. La via a differenza dons da Vegliadum e va in per quai rinnovata in etappas. Per disturbare il traffico il più pac possibile hanno le lavori le impostate durante la notte da lunedì fin sonda. Durante il dì e le fin d'evnes resta il tragetto cerabile normalmente. La sanazione è dipendente dall'ora ed è durare probabilmente fino in avost. Il Parlamento Comunale di Coira augmenta chiaramente la contribuzione annuale per il Teatro Coira. Invece di 860.000 francs sorvegna il teatro in avvenire 1,16 milioni di francs l'anno. Con questo è equilibrata la sua finanziazione strutturale e è compensata i costi di gestione cresciuti. In più, il Parlamento decise di mettere insieme le sparte immobili e costruzioni alte in un posto di servizio. Uscire voglia sciogliere conflitti di competenza e ridurre duplicità. La situazione in Venezuela resta drammatica. Dopo il greve dei tremblamenti è cresciuto il numero di morti sino almeno 920 persone. Passa 3.000 persone sono state ferite. Tenor l'ONU vale in più 10.000 persone scomparite. Le lavori di salvamento continuano intanto il militare sostiene la regione La Guaira specialmente per toccare. Dopo il terremoto sono fin già registrati da più di 300 terremoti posteriori. Questa è stata la mia parte. Bler divertimento con il nostro programma ed una bella sera.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

0: Musica Berlin e Schadin.
1: Sapore di sale, quello rosa di Himalaya.
0: Per Dai. Per Mai. RTL. Sempre Mai. Per tutti.

RTL. Musica non-stop. Concert per Welt. Scoprite

0: SRF 1
1: Per vus al puls della musica.
2: Dal Simple Welt. Suri Hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria. Scolavia.

L'angel da la saira, da men rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas lumines ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna, alla lunna fon segnal d'anir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot, e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Bramma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.